partir, più pria di partir.

questo foglio chi perdo. Non lo conosco, non lo conosco.

che testa ho.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo atto di Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti su libretto di Lorenzo da Ponte. Personaggi ed interpreti: Figaro, Giuseppe Taddei; Susanna, Anna Moffo; il conte d'Almaviva, Eberhard Wächter; la contessa d'Almaviva, Elisabeth Schwarzkopf; Cherubino, Fiorenza Cossotto; Bartolo, Ivo Vinco; Marcellina, Dora Gatta; Don Basilio e Don Curzio, Renato Ercolani; Barbarina, Elisabetta Fusco; Antonio, Piero Cappuccilli; due ragazze, Gillian Spencer e Diana Gillingham. Philharmonia Orchestra and Chorus: maestro del coro Roberto Benaglio, al cembalo Heinrich Schmidt, direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, Le nozze di Figaro, atto terzo.
2: Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil rezza e comune l'ardir, ma la contessa, che un dubbio l'offende, la rispetta troppo se stessa, e l'onor mio

0: rosse cherubino era giunta a Siviglia, a tale oggetto ha mandato Basilio.
1: Oh cielo, è figa!
2: A lui non devi dir nulla, invece tu voglio andarci a medesima.
0: Avanti, sera dovrebbe ritornare.
1: Oddio, non oso, pensa che in tua mano è il mio riposo.
0: Susanna, chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio. Ah, se ha parlato di fo sposare la vecchia.
2: Marcellina, signor!
0: Cosa bramate?
2: Mi pare che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
2: Signor, la vostra sposa, il sole dei vapori, vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
2: Or ve lo riporto!
0: Ah no, potete ritirarlo per voi.
2: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
2: Pagando Marcellino con la dote che voi mi promettete.
0: Io mi promisi quando...
2: Crede ad averlo inteso?
0: Sì, se voluto aveste intendermi voi stessa.

0: Perché fosti meco stamattina, si austera?
1: Col paggio chi vi c'era?
0: Da Basilio che per me ti parlò.
1: Ma qual bisogno abbiam noi che un Basilio?
0: È vero, è vero. E mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio. Ma la contessa attenderà il vasetto.
1: E fu un pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: È mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, o signor scandro.
2: Ehi, Susanna, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
2: Cos'è nato?
0: Hai già vinta la causa. Cosa sento? In qual laccia cadea?

sei ragazze, la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi v'è Antonio, che all'incognito Figaro ricusa

0: E decisa la lite, o pagarlo, sposarla, ora ammutite.
1: E un respiro.
2: Ed io moro.
1: Alla fine sposa sarò d'un uomo che adoro.
2: Eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
2: Bravo, don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: E superba sentenza.
2: Anche superba.
4: Siamo tutti vendicati.
2: Io non la sposerò.
4: La sposerai.
0: O pagarla o sposarla.
1: Io t'ho prestati 2000 pezzi duri.
2: Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
4: Qualche bambin trovato.
2: L'ho perduto, dottor. Anzi, rubato.
3: Come?
1: Cosa?
4: La prova.
0: Il testimonio.
2: Loro le gemme e i ricamati panni che nei più teneri animi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto questo è il mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, e adesso?
2: È vero, sono io.
0: Chi?
1: Raffaello.
4: E i ladri ti rapirono.
2: Presso un castello.
4: Ecco tua madre.
2: Alia.
4: No, tua madre.
0: Sua madre.
2: Cosa sento?

0: parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che mi devi, ed è tua dote. Prendi ancora questa borsa.
0: E questa ancora.
2: Bravi, gittate pur che ho figlio ora.
1: Vogliamo di informar d'ogni avventura, ma dammi i nostri

0: signe con te, al gusto mio.
1: Andiamo.

0: Io vi dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestissi da donna e la lasciati agli altri abiti suoi.
1: Perfidi!
0: Andiamo e li vedrete voi.
2: Cosa mi narri? E che ne dissi il conte?
3: Egli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
2: Piano, che meglio ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che

0: e per le nozze è venuta ieri sera.
1: Onoriamo la bella forestiera. Venite qui, datemi i vostri fiori.
2: Come Rossi, Susanna, e non ti pare che somiglia ad alcuno, al naturale?
3: Ecco, aspettaccio, e questo è l'ufficiale.
2: Stelle, malandrino.
4: Ebben, madama.
2: Io sono il signor mio, irritata e sorpresa al par di voi.
4: Ma stamane?
2: Stamane, per gli odierna festa, volevamo travestirlo al modo stesso che l'han vestito adesso.
3: E perché non partisti?
2: Signor!
3: Saprò punir la tua disubbidienza.
2: Eccellenza, eccellenza, voi mi dite sì spesso qual volta m'abbracciate e mi baciate. Barbadina, se mami, ti darò quel che brami.
4: Io dissi questo.
2: Voi, ordatemi padrone e sposo che rubino e vamerò. Com'amo il mio gattino.
1: Per ortocoi.
3: Brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola.
4: Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio.
5: Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
4: E che vorresti ballar col piè stravolto?
5: E non mi dol più molto, andiamo alle fanciulle.
4: Per buona sorte i vasi erano di creta.
5: Senza fallo.
4: Andiamo dunque, andiamo.
3: Intanto a cavallo di galoppo si veglia andava il paggio.
5: Di galoppo di passo buon viaggio, venite o belle giovani.
4: E a te la sua patente era in tasca rimasta.
5: Certamente, che razza di domande.
3: Via non li far più voti e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
4: Cherubino!
3: Or ci sei?
1: Crediamo in canta.
4: Non canta no. Ma dice che li saltò stamane in sui garofani.
5: E lo dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
5: Perché no? Io non impugno mai quel che non so.
4: Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belle i vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il terzo atto de Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti sul libretto di Lorenzo da Ponte. Personaggi ed interpreti: Figaro, Giuseppe Taddei, baritono; Susanna, Anna Moffo, soprano; il conte d'Almaviva, Eberhard Wächter, baritono; la contessa d'Almaviva, Elisabeth Schwarkopf, soprano; Cherubino, Fiorenza Cossotto, mezzo soprano; Bartolo, Ivo Vinco, basso; Marcellina, Dora Gatta, soprano; Don Basilio e Don Curzio, Renato Ercolani, tenore; Barbarina, Elisabetta Fusco, soprano; Antonio, Piero Capuccilli, basso; due ragazze, Gillian Spencer e Diana Gillingham, soprani. Philharmonia Orchestra and Chorus. Maestro del coro Roberto Benaglio. Al cembalo Heinrich Schmidt. Direttore Carlo Maria Giulini. Le nozze di Figaro, atto quarto.

0: Barbarina, cos'hai?
1: L'ho perduta, cugina.
0: Cosa?
1: Cosa? La spilla che mi diede il padrone per recare a Susanna.
0: A Susanna, la spilla. È così tenerella il mestiero, già sai, di far tutto sì ben quel che tu fai.
1: Cos'è? Ma è bico in collo.
0: E non vedi che ho scherzo? Osserva. Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quanto sai tutto?
0: Abbia gusto d'udir come il padrone ti die la commissione.
1: Che miracoli! Tieni, fanciulla, reca questa spilla alla bella Susanna e dille questo è il sigillo dei pini.
0: Ah, dei pini!
1: E perché mi soggiunse? Guarda che alcun non veda. Ma tu già tacerai.
0: Sicuramente.
1: A te già niente preme.
0: Oh, niente, niente.
1: Addio, mio bel cugino, vada Susanna e poi da cherubino.
0: Madre.
1: Sì.
0: Son morto.
1: Calmati, figlio mio.
0: Son morto, dico.
1: Flemma, flemma, e poi flemma. Il fatto è serio e pensarci conviene. Ma guarda un poco che ancora non sai di chi si prenda gioco.
0: Ah, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi raccolse.
1: È vero, ma questa al più ti porge un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto. Ma non sai se in effetti...
0: Allerta dunque, il luogo del congresso so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicare tutti i mariti, addio. Barbarina, chi fa là?
2: Son quelli che invitasti a venir.
3: Che brutto ceffo, sembri un cospirator. Che diamin sono quegli infausti apparati?
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebrerem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come gli è. Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti quanti.
4: Tutto è disposto, l'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente, ed essa

Sirene che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi pezzose, sono rose benigne, colombe maligne, maestre di inganni.

0: eccoci della crisi al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madame permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Il fresco, il fresco.
1: Restaci in volo.

0: figa, e in quella forma me come mentia, non so sia meglio
1: d'ora. No,
2: no, no, no. Io sento gente, entriamo dentro, Barbarina. Oh, vedo qui

0: tutti,
1: corriamo tutti,
0: corriamo tutti,
1: corriamo tutti,
0: corriamo tutti,
1: corriamo tutti,
0: corriamo tutti,
1: corriamo tutti,
0: corriamo tutti,
1: corriamo tutti.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo trasmesso Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti sul libretto di Lorenzo da Ponte. Personaggi ed interpreti: Figaro, Giuseppe Taddei; Susanna, Anna Moffo; il conte d'Almaviva, Eberhard Wächter; la contessa d'Almaviva, Elisabeth Schwarzkopf; Cherubino, Fiorenza Cossotto; Bartolo, Ivo Vinco; Marcellina, Dora Gatta; Don Basilio e Don Curzio, Renato Ercolani; Barbarina, Elisabetta Fusco; Antonio, Piero Cappuccilli; due ragazze, Gillian Spencer e Diana Gillingham. Philharmonia Orchestra and Chorus. Maestro del coro Roberto Benaglio. Al cembalo Heinrich Schmidt. Direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare è una favola teatrale. La favola ruota intorno alle nozze, complicate da molti equivoci e da molti inseguimenti, del duca di Atene, Teseo, con la regina delle Amazzoni, Ippolita. Il lavoro shakespeariano ha ispirato molti musicisti. Henry Purcell, nel 1692, aveva scritto l'opera La regina delle fate, Titania, e Carl Maria von Weber, nel 1826, L'Oberon, Il re delle fate. Felix Mendelssohn Bartholdy, come era consuetudine nella società musicale dell'Ottocento, di commissionare un'opera o una serie di opere vocali o strumentali per determinate rappresentazioni di circostanza, scrisse per Il sogno di una notte di mezz'estate le musiche di scena. Fra la molta musica legata alla favola shakespeariana, forse la più nota e la più amata è proprio quella di Mendelssohn in ragione della nona scena, ovvero la marcia nuziale, che da lungo tempo

accompagna le nozze meno mitologiche di quelle immaginate da Shakespeare. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sogno di una notte di mezza estate. Musiche di scena per soli, coro e orchestra. Opera 21 e 61. Ouverture, scherzo, melodramma e marcia degli elfi, canto con coro Bunte Schlangen, intermezzo, melodramma e notturno, marcia nuziale, marcia funebre e danza dei folletti, melodramma e finale. Murray Panitz, flauto. Mason Jones, corno. Judith Blagen, soprano. Federica von Stade, mezzo soprano. Voci femminili del Mendelssohn Club di Philadelphia. Maestro del coro Robert Page. Philadelphia Orchestra. Direttore Eugene Ormandy.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sogno di una notte di mezza estate. Musiche di scena per soli, coro e orchestra, opera 21 e 61. Murray Panitz, flauto. Mason Jones, corno. Judith Blagan, soprano. Frederica von Stade, mezzo soprano. Voci femminili del Mendelssohn Club di Philadelphia, dirette da Robert Page. Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, divertimento numero 15 in si bemolle maggiore K287. Allegro, tema e variazioni, andantino grazioso, menuetto primo e trio, adagio, menuetto secondo e trio, adagio, allegro molto. Violino José Luis García, English Chamber Orchestra, direttore Jeffrey Tate.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il divertimento numero 15 in si bemolle maggiore K287. José Luis García, violino. English Chamber Orchestra, direttore Jeffrey Tate. Il suono e la voce. Suoni diversi. Pedro Salinas. A volte nega un no.

0: a volte nega un no più di quanto vorrebbe, si moltiplica. Si dice no, non andrò. E si disfanno trame innumerevoli intessute dai sì pazientemente. Si annullano promesse che nessuno ci fece fuorché noi stessi, nell'orecchio. Ogni breve minuto ricusato potranno essere stati 15 o 30, si scioglie in mille tempi, si fa secoli, e un no, stanotte no, può negare un'eternità di notti, la pura eternità. Difficile è sapere fin dove ferisce un no. Innocentemente esce da pure labbra un puro no. Senza macchia e intenzione di ferire va per l'aria, ma l'aria è tutta piena di speranze che volano e le incontra e le trapassa nelle tenere ali la sua gran forza cieca, senza volerlo. Senza vita le lascia e va a inchiodarsi in quell'azzurro tetto che ci fingiamo e lì apre una crepa. O lì rimbalza e il suo ferire d'acciaio rifà il cammino e rompe il petto al petto stesso che lo disse. Un no fa paura. Bisogna sempre lasciarlo sul filo delle labbra e dubitare. O dirlo dolcemente, perché giunga a chi non l'aspettava con un suono di sì, benché non disse sì chi lo diceva. Abbiamo trasmesso Notte di nozze, tre equivoci, bisticci, inseguimenti e riconciliazioni. Nozze precedute da una serenata e seguite da un divertimento. Ma alla fine vissero tutti felici e contenti. Fuori programma, una poesia di Pedro Salinas.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
0: RNC, notte di classica. Franz Schubert, terzo movimento, allegretto, dalla sonata in La minore di 821, arpeggione, per viola e pianoforte. Simone de Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla sonata in La minore di 821, arpeggione, per viola e pianoforte. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte. RNC, note di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse, quinto appuntamento. Le voci parallele sono ancora quelle dei tenori, secondo gruppo. Alfredo Kraus, Jussi Björling, Franco Corelli.

Per il quinto appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei tenori Alfredo Kraus, Jussi Björling, Franco Corelli. RNC, Notte di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Turandot, atto terzo, Nessun dorma, Calaf e Giuseppe Di Stefano, Andrea Bocelli, Franco Corelli.

di Giacomo Puccini, dall'atto terzo di Turandot, abbiamo ascoltato Nessun dorma. Le voci parallele di Calaf erano di Giuseppe Di Stefano, Andrea Bocelli, Franco Corelli. RNC, Note di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un benvenuto, un cordiale saluto anche per la trasmissione di oggi. Un benvenuto da parte di Aldo, da parte di tutti noi di RNC Radio Nichelino in blu.
1: Primo sole sorride il mondo.
2: E come primo sole è un cordiale saluto, un buon ascolto di questo programma, ma è anche un primo brano solamente suonato, un brano molto interessante, molto noto per noi e anche per il repertorio napoletano. Voglio proporre una canzone che ha per titolo Santa Lucia, però è eseguito da Billy May e con il suo swing, un brano Santa Lucia molto interessante che vuole aprire la trasmissione di oggi, e auguriamo a tutti buon ascolto.

ho aperto il programma di oggi con questo brano, un brano molto interessante, penso anche per voi, un brano swingato, con lo swing di Billy May, un'incisione per noi molto recente, per qualcun altro molto antica, comunque era del 1980, questa Santa Lucia eseguita in questa forma, penso a voi molto gradita e anche molto originale. Voglio fare un programma un pochino speciale per la trasmissione di oggi, così mettiamo insieme alcune richieste. E voglio incominciare con alcune interpretazioni da Claudio Villa. La prima è una canzone che vogliamo ascoltare di Sara e Astromari. La richiesta è stata per la canzone dal titolo Ma Quando? Arriva subito, eccola.

Sada e Astromai hanno composto questa canzone dal titolo Ma quando? La voce era quella di Claudio Villa, che ascoltiamo per alcuni brani nel corso del programma di oggi. Incominciamo con Claudio Villa, questo nostro programma, anzi l'abbiamo appena cominciato, e lo proseguiamo con una canzone di Nisa e Taccani. Anche Claudio Villa ha cantato Luna Algerina. 2 o 3 brani con Claudio Villa, poi passeremo a una cantante dalla voce femminile e poi un altro cantante con la voce maschile. Questa Luna Algerina, allora, la vogliamo mettere in onda.

come abbiamo sentito, Claudio Villa e questa interpretazione di Luna Algerina di Nisa e Taccani. Un'altra canzone che è molto richiesta a questo programma è senz'altro Caminito. Filiberto, William Diox e Penalozza hanno composto questo brano. Questa canzone è interpretata anche da Claudio Villa, che vogliamo incominciare il programma con questo cantante, e lo termineremo con questo Caminito, questa prima terna dei cantanti che vogliamo mettere in onda. La vera Romagna è la voce di Claudio Villa, la canzone Caminito.

Caminito con la voce di Claudio Villa, e abbiamo messo in onda anche questo brano Caminito in lingua italiana, così come avete potuto ascoltare dalla voce di Claudio Villa. È una canzone molto richiesta sia in lingua spagnola come in lingua italiana, e anche, perché no, come brano solamente suonato. E non è la prima volta che mettiamo in onda questo Caminito. Lasciamo Claudio Villa per rivolgerci alla voce di Tonina Torrielli, che ascolteremo in questa seconda parte del programma. Poi ci sarà una terza parte del programma con altro cantante. Tonina Torrielli vuole esibirsi adesso in la canzone che ha per titolo Addio Tabarè.

Addio Tabarin, questa famosa canzone, quella degli anni 30, l'abbiamo ascoltata da Tonina Torielli, che vogliamo ascoltare adesso in un'altra interpretazione, un brano molto interessante come Adorami.

voce di Tonino Tovielli e la canzone dal titolo Adorami. E voglio proseguire con la voce di Tonino Tovielli ancora in un'altra interpretazione. Parla di un amore molto speciale come amore di stelle. Tonino Tovielli, RNC, Radio Nichelino in Blu.

Amore di Stelle con la voce di Trina Troielli, che vogliamo maggiormente ascoltare nel corso del programma di oggi. Ma vogliamo mettere una canzone più allegra come Aprite le finestre, sempre da Trina Troielli.

Canto al sole con la voce di Pino Simonetta, e qualcuno potrebbe dire oggi Aldo fa un po' la bersagliera nel presentare le canzoni. Abbiamo tre cantanti nel corso del programma di oggi, voglio dare maggiormente spazio a loro, e quindi qualcuno sarà anche più contento forse per le meno chiacchiere di Aldo. Cancello chiuso, sempre con la voce di Pino Simonetta.

cancello antico dove ho sempre atteso col cuore mio deluso e triste come me. E nell'attesa s'addormentava tutta la tua casa, ma rimaneva

cancello chiuso, così è la vita che non ha un sorriso, così è il tuo cuore che non ha compreso l'amore.

voce di Pino Simonetta e la canzone dal titolo Cancello Chiuso. Passiamo immediatamente alla prossima canzone, sempre interpretata da Pino Simonetta, Canzone del Mattino.

anche dalla voce di Pino Simonetta siamo riusciti ad ascoltare questa canzone del mattino. Siccome il tempo sta stringendo, non ho più tempo a mettere una canzone. Allora, come abbiamo cominciato con Willie May, terminiamo con Ronaldo Brasil, uno swing.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: Tutti la speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: E anche oggi abbiamo terminato questo programma. La radio ci ha invitati, la radio ci invita sempre all'ascolto, e vi ha invitato RNC, Radio Nichilino in Blu e la compagnia di Aldo per questo programma. Grazie del vostro cortese ascolto, siete stati un po' speciali per la trasmissione di oggi, ma a risentirci alle prossime nostre trasmissioni.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

RNC, notte di classica. Franz Liszt, San Francesco d'Assisi predica agli uccelli. Pianista Wilhelm Kempff.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato San Francesco d'Assisi predica agli uccelli, pianista Wilhelm Kempf. RNC, note di classica. Alexander Glazunov, Valse de concert numero 1 in re maggiore, opera 47. Philharmonia Orchestra, direttore Eugeni Svetlanov.

0: Di Alexander Glazunov abbiamo ascoltato Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47, Philharmonia Orchestra, direttore Yevgeny Svetlanov.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Giovanni Paesiello, concerti per pianoforte e orchestra. Rondò moderato dal concerto numero 6 in si bemolle maggiore e allegro assai dal concerto numero 2 in fa maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gunley.

Di Giovanni Paisiello, dai concerti per pianoforte e orchestra, abbiamo ascoltato il rondò moderato dal concerto numero 6 in si bemolle maggiore e allegro 6 dal concerto numero 2 in fa maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley. RNC, note di classica. Mauro Giuliani, tre arie nazionali scozzesi, Janis Bowie Areel, The Bluebells of Scotland, The Old Country Bumpkin, chitarrista Massimo Felici.

Di Mauro Giuliani abbiamo trasmesso tre arie nazionali scozzesi: Janis Bobby A Real, The Blue Bells of Scotland, The Old Country Bumpkin. Chitarrista Massimo Felici. RNC, note di classica. Eugène Auguste Isaïe, Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Alessio Bidoli, violino. Bruno Canino, pianoforte.

0: di Eugène Auguste Isaïe abbiamo ascoltato Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Al violino Alessio Bidoli. Pianoforte Bruno Canino.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, rondò vivace, dal concerto numero 1 in mi minore, opera 11 per pianoforte e orchestra. Pianista Claudio Arrau. Orchestra sinfonica della Westdeutsche Rundfunks sotto la direzione di Otto.

0: di Frédéric Chopin abbiamo trasmesso il terzo movimento, Rondò vivace, dal concerto numero 1 in mi minore, opera 11, per pianoforte e orchestra. Pianista Claudio Arrau. Orchestra sinfonica della Westdeutsche Rundfunk sotto la direzione di Otto Klemperer.
1: In blu. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancare.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. L'Italia proroga la sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna per altri 15 giorni. Controlli alle frontiere aeree marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1° agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, afferma il ministro dell'interno Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Torna a salire la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi di tensione, si è dimesso il segretario dell'esercito americano Driscoll. La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe di Mosca tra ieri sera e stanotte, con almeno 4 morti, proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo al G20 delle finanze. È la prima volta che accade dall'inizio dell'invasione di Mosca. A pochi giorni dal primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia, dove a togliersi la vita dentro una struttura pubblica è stato un 59enne affetto da sclerosi multipla, oggi il Veneto vota il testo sul fine vita.
2: Se il testo passasse, il Veneto sarebbe la 4ª regione dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna ad adottare una legge sul suicidio assistito. In queste ore si discute soprattutto delle parole dell'ex governatore e oggi presidente del Consiglio regionale Zaia, che punta all'approvazione della proposta osservando che si tratta solo, dice, di organizzare procedure, verifiche e assistenza sanitaria. Ma che il cuore della questione non sia procedurale emerge con chiarezza dalle parole del patriarca di Venezia, presidente dei Vescovi del Triveneto, Francesco Moraglia, che rimarca come l'introduzione del suicidio medico assistito sarebbe la negazione dell'intangibilità del valore della vita umana. Netto anche il forum delle associazioni familiari del Veneto, secondo cui la morte procurata non può essere considerata una forma di cura e la libertà non dovrebbe essere misurata solo dalla possibilità di scegliere la morte, ma anche dalla possibilità concreta di scegliere la vita sapendo di non essere soli. Sulla stessa linea Comunione Liberazione, che in una nota rimarca il compito della comunità civile e del sistema sanitario nazionale è assistere e curare, non anticipare la morte. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1000 vittime. Non si hanno ancora notizie di 4.462 persone. A preoccupare i soccorritori sono ora le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Paura a Times Square a New York, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferito un'altra a colpi di coltello. La donna ha opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha sparato uccidendola. Esclusa l'ipotesi del terrorismo, l'aggressore soffriva di disturbi mentali. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,19%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mi chiamo Anna Palupan e vengo dall'Ucraina, della città di Kharkiv. Sono venuta in Ucraina quando è iniziata la guerra. La mia città era spesso sotto bombardamento e non era più sicura restare. Quando sono arrivata, avevo con me solo mio figlio, uno zaino con i documenti e alcune medicine.
4: Inizia così il racconto di Anna Polupan, ucraina, arrivata ad Ascoli Piceno all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Anna Polupan, odontoiatra, è stata accolta dalla Caritas nell'ambito del progetto di accoglienza della popolazione, appunto, che fuggiva dal conflitto, e oggi è un'assistente di poltrona dell'ambulatorio solidale, dell'ambulatorio dentistico gestito dal Polo Accoglienza e Solidarietà della Diocesi di Ascoli, un ambulatorio che cura gratuitamente circa 70 pazienti l'anno e che ha un budget di circa 30-35 mila euro ogni anno e è interamente sostenuto dai fondi 8 per 1000, come ci spiega il presidente del Polo di Accoglienza e Solidarietà, Pino Felicetti.
5: È un ambulatorio riconosciuto, autorizzato, eccetera. Ha 2 sale, poi una sala sterilizzazione e uno studio medico. Le prestazioni sono totalmente gratuite e l'ambulatorio è sostenuto dall'8 per 1000 della Chiesa Cattolica attraverso la Caritas diocesana e, diciamo, il costo si aggira dai 30 ai 35 mila euro l'anno, il costo che in materiali in protesi abbiamo dei tecnici, dei dentisti con cui abbiamo delle convenzioni, quindi dei prezzi calmierati, e abbiamo un piccolo costo di personale in quanto l'assistente di poltrona è assunta, che garantisce la continuità delle prestazioni. Ecco, quest'anno abbiamo, un mese fa, abbiamo acquistato una poltrona nuova, e anche questa sono stati utilizzati i fondi dell'8 per mille ed è venuta a costare 15.000 euro.
4: L'ambulatorio funziona dunque grazie all'attività volontaria dei dentisti e degli odontoiatri che vi operano, in primis il direttore sanitario Anna Saveria Capriotti, che ha anche garantito la continuità dell'attività dell'ambulatorio stesso, assumendo Anna Polupan, appunto odontoiatra ucraina, che in attesa del riconoscimento dei suoi titoli di studio ha ottenuto il diploma per assistente di poltrona. Una storia veramente di forza e rinascita, come possiamo ascoltare dalle sue parole.
3: All'inizio ho vissuto nella casa di suor a Piazza Immacolata. Quando ho fatto la tessera a Caritas ho conosciuto la dottoressa Anna. Lei mi ha dato una possibilità e mi è proposto di aiutare nello studio dentistico di Caritas. In Ucraina ho studiato odontoiatria per 6 anni e questa professione mi piace molto. Per lavorare in Italia servono il diploma ASO, diploma assistente di dentista. Per questo ho lavorato in un'agenzia di polizia per mettere da parte i soldi per questo corso. Adesso sto cercando di far conoscere il mio diploma, inviato tutti i documenti al Ministero di Salute e sto aspettando la risposta. Sono molto grata all'Italia e al Caritas per loro aiuto in questi 6 anni. Grazie a queste persone non mi sono mai sentita da sola. Sono molto grata per tutti loro.
4: Questo dunque è l'ambulatorio solidale del PAS di Ascoli, questa è la storia di Anna Polupan, perché con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
7: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore, da Marina Ferrero e da RNC. Avete passato una buona estate? Dove siete andati di bello? Come sono andate le cose? Soprattutto come vi siete rapportati con il clima, questo caldo, insomma, fuori norma, perché in tutte le latitudini ci sono stati dei cambi molto molto importanti. Ecco, già questo è un anticipo del nostro tema di oggi, ma adesso passiamo a ovviamente tutto quello che è la parte che indica chi siamo, dove ci trovate, come sempre sui 107.4 per Torino Asti aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete interagire con noi e per farlo potete inviare un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta a @rncweb.it. E adesso torniamo proprio a parlare di questo tema. Oggi è la prima puntata della nuova stagione, naturalmente la dedichiamo alla cronaca, ma non solo, facciamo questi approfondimenti e come sempre nella prima puntata siamo con Leonardo Manna e Giovanni Zerbi, e quindi ne approfitteremo per approfondire questo tema di cui tutta l'estate si è parlato molto, si sono dette molte cose e in questi anni insomma se ne fa sempre più un gran parlare, a partire naturalmente dall'agenda 2030, che vi ricordo nella risoluzione che fu adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre del 2015 c'era un obiettivo: trasformare il nostro mondo. L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile affrontava 17 punti dove questo veniva sancito, e ci sono dei punti in particolare che riguardano il cambio climatico. climatico, ma di questo li approfondiremo ovviamente in corso di puntata. Adesso ci colleghiamo subito con Leonarda Manna, giornalista da Roma e blogger di Parlamento News. Buongiorno Lea.
8: Buongiorno Marina, un buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di RNC. E oggi appunto, come avevi già annunciato, stiamo parlando di cambiamento climatico.
7: Allora, ecco, prima di iniziare a entrare nel vivo del discorso, ma le tue vacanze con questo cambio climatico come sono andate? Hai passato delle buone vacanze?
8: Esatto, beh, diciamo che abbiamo sofferto non poco il caldo quest'anno è stato veramente abbastanza intenso e si è fatto sentire. Ovviamente quando sei in vacanza riesci a sopportare un po' tutto, no? Anche il caldo eccessivo, no? Quindi ci siamo così rinfrescati un po' al mare, quello che potevamo fare era proprio quello, quindi diciamo che quando si è in vacanza si sta bene, dai. Ci siamo fatti passare anche quest'estate così torrida.
7: Un'estate strana, ci sono stati dei picchi, io ho trovato nella Valle della Loira, che è notoriamente una latitudine fresca, 47 gradi, c'erano i display delle farmacie della città, della Loira che impazzivano, perché 46-47 gradi, che anche per la gente voglio dire, infatti c'eravamo solo noi che giravamo, per andarci a buttare sì. In qualche albergo con l'aria condizionata, perché era veramente…
8: Sì, assolutamente, ma anche l'Italia è stata colpita da questa ondata di caldo, no? Non so se tu ricordi, nel mese di luglio ci sono state temperature che toccavano i 45 gradi anche in Italia, soprattutto al sud, no? Sardegna, in alcune regioni interne della Sardegna si è arrivati anche a queste temperature così, così alte e così un po' anomale, no? Anche per i tempi. Poi l'Italia, come sappiamo, è un po' un caso a parte, perché mentre al sud si moriva di caldo, al nord cominciavano le prime tempeste di acqua, di vento, quindi diciamo che questo cambiamento climatico si vede e si sente, non c'è dubbio.
7: Anche se tutto rimane molto, come dire… inaspettato, anche se te lo aspetti, le previsioni, è vero che ci sono queste cose digitali e tutto quanto, però rimane comunque inaspettato. Cioè, mi viene in mente un po' la sorpresa degli antichi Celti che vedevano in questi fenomeni dei segnali, ecco, e rimaniamo sorpresi, no, nel vedere queste temperature che non sono per le nostre latitudini. Però io mi sono posta una domanda: ma se la Terra gira e quindi ci sono tutti questi movimenti, non è che pian piano di grado in grado si sposta ed è questa rotazione che fa sì che cambino le temperature nelle latitudini? Non lo so, questa è una domanda che mi pongo io da giornalista, quindi non sono una scienziata, non sono specialista in questa materia, ecco.
8: Assolutamente. Allora, diciamo così, rinfreschiamoci, ecco, questo è un eufemismo ovviamente, rinfreschiamoci la memoria. E quindi gli scienziati dicono, ecco, non lo dico io, dicono gli scienziati, cioè esperti, quindi esperti in vari campi, no? Dicono che ecco, la definizione di cambiamento climatico è proprio questo, cioè variazioni a lungo termine delle temperature dei modelli meteorologici. Allora, questi cambiamenti assolutamente possono essere naturali, cioè dovute ovviamente all'attività solare, alle eruzioni vulcaniche, quindi ci sono dei cambiamenti dovuti a fenomeni naturali. Quello che però è stato studiato ed è stato documentato, quindi comunque è una prova evidente, il fatto che a partire dal XIX secolo sono le attività umane a produrre maggiormente, o comunque sono le attività umane il motore di questo cambiamento climatico. Quindi qual è il motore, qual è la causa principale? Ricordiamocelo. Appunto, i combustibili fossili, il petrolio, la combustione di carbone, petrolio, gas, cioè tutti quei gas che ovviamente provengono da tutti quei gas che noi utilizziamo per fare qualsiasi cosa, no? Dall'utilizzo della macchina al riscaldamento degli edifici, ma anche alla bonifica dei terreni, in agricoltura, no? Il petrolio, il gas sono utilizzati tantissimo e provocano ovviamente emissioni di metano, che ne so, l'industria, l'edilizia, quindi tutte le attività dell'uomo, soprattutto a partire da un certo periodo a questa parte, sono responsabili di questi gas serra che provocano poi questo riscaldamento, se vogliamo, surriscaldamento della temperatura terrestre.
9: Allora facciamo, quindi questo, scusa, un piccolo assunto. Inizia nel 1600, nella seconda metà del 1600, la rivoluzione industriale dai paesi nordici, Inghilterra, eccetera, e via via scende fino ad arrivare fine 800 nella parte nostra, qui dove c'è nella zona dell'Italia, eccetera. Quindi tutta questa progressione di utilizzo di come dire, materiali minerali, quindi minerali inteso come sostanze del sottosuolo, ecco, in questo senso, vanno a determinare questo peggioramento, se vogliamo, questa forzatura nell'asse climatico. È questo, no? Sostanzialmente il discorso.
8: E esatto.
9: Poi, chiaramente gli ultimi decenni sono diventati esponenziali, perché è tutto basato su macchine, automazione, digitalizzazione, ma la digitalizzazione forse utilizza ancora altre formule, però c'è tutto questo pacchetto, ecco, che può aver provocato questo cambio, giusto?
8: Assolutamente, ma non potrebbe. Ha provocato, cioè questo è stato scientificamente provato. Tra l'altro è stato visto che l'ultimo decennio, quello che va dal 2015 al 2024, è stato il più caldo mai registrato. Addirittura ciascuno degli ultimi quattro decenni è stato il più caldo di qualsiasi decennio precedente al 1850. Quindi questo è un dato. Quindi lo sappiamo. Tra l'altro che la Terra è un sistema in cui tutto è interconnesso, quindi ovviamente un cambiamento in un'area influenza anche le altre aree, no?
9: Certo, guarda, sappiamo, dice, tra l'altro, sai, la risoluzione ONU, quella del 2015, dice: siamo determinati a proteggere il pianeta dal degrado attraverso un consumo ed una produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo al cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di quelle future. Questo lo dicono nel 2015, prima ancora che ci sia poi questo avvicendamento di escalation di temperature, che sono diventate veramente alte, veramente.
8: Esatto, forte. Esatto. Ma mentre noi, come dire, per sopravvivere possiamo utilizzare l'aria condizionata, il ventilatore o comunque tutte le strategie che noi adottiamo, no, per comunque superare questo caldo, il pianeta deve trovare un modo, no, per allontanare questo eccesso di calore. Pensa che in un rapporto degli Stati Uniti gli scienziati, quindi scienziati che si occupano proprio di clima, hanno concordato nel dire che limitare l'aumento della temperatura globale a non più di 1,5 gradi centigradi eviterebbe nei prossimi anni a evitare questi impatti climatici e a mantenere un clima vivibile. Ma si è anche arrivati a dire che le attuali politiche indicano che ci sarà un riscaldamento fino al 2,8 gradi centigradi entro la fine di questo secolo. Quindi, come vediamo, è una cosa seria. E tra l'altro, diciamolo pure, che i sei maggiori paesi che sono responsabili, no, delle emissioni di questi gas che poi riscaldano tutto il mondo sono, sappiamo, Cina, Stati Uniti, India, Unione Europea, Federazione Russa e Indonesia, ma ci sono altri 45 paesi che sono meno sviluppati, che ovviamente contribuiscono solo per il 3% alle emissioni di questi gas, ma sono quelli che hanno i maggiori problemi ambientali o di impatto di questo aumento dei gas serra e quindi del surriscaldamento globale. Allora, un sito molto interessante è quello della NASA. La NASA, sappiamo, è un'agenzia governativa civile, ma all'interno ha una divisione di scienze della Terra che con i suoi satelliti, sono circa 20 satelliti in orbita, monitora la superficie terrestre, i pianeti, osserva gli oceani, osserva soprattutto i ghiacci, i ghiacciai, e quindi misura in modo scientifico anche i cambiamenti di queste realtà naturali, no? E quindi ovviamente poi collabora poi con i vari partner internazionali, con le istituzioni accademiche, per promuovere un cambiamento anche nelle politiche, no? Proprio per favorire un miglioramento nel mondo, no? Perché questo è un problema che riguarda tutti. Ovviamente anche la NASA è arrivata a dire che la tendenza a questo riscaldamento è il risultato, è chiaramente il risultato delle attività umane, come dicevi tu, a partire dalla metà del XIX secolo. Ovviamente la politica un po' adotta, tu se ci hai fatto caso, e poi con Giovanni continuerete il discorso in modo molto più approfondito anche per quanto riguarda l'Italia e quindi come in Italia noi viviamo questo cambiamento climatico, che si vede nell'agricoltura, si vede nella pesca, a tutti i livelli si vedono questi cambiamenti. Ovviamente la politica a modo suo cavalca anche con propaganda questi cambiamenti climatici e quindi è un problema politico oltre che un problema di natura, no? A livello di cambiamento climatico, ma la politica può fare la sua parte, noi possiamo fare la nostra parte, anche perché lo dobbiamo dire, ci sono paesi, e qui mi riallaccio ai paesi che io normalmente monitoro, così dire, per questa serie di puntate che noi facciamo su RNC, quindi l'Africa e i paesi dell'America Latina, no? L'Africa, ad esempio, è uno di quei paesi che subisce molto il cambiamento climatico. In che modo? Perché la vita, no? In questo grande paese, nell'ultimo rapporto che c'è stato sul clima nel 2024, un rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, ha rivelato che questi eventi estremi e questi cambiamenti intensificano la fame, intensificano gli spostamenti e gli sfollamenti in tutta l'Africa, con ripercussioni ovviamente molto alte sullo sviluppo socio-economico.
10: Beh, quindi poi c'è l'altro aspetto, che è quello della desertificazione, che ovviamente avanza, perché con questi climi. E questo, per esempio, mi diceva un'azienda che produce, cioè che ha dei sughereti, cioè l'unica pianta in grado di fermare la desertificazione è il sughero. Tant'è che oggi esistono delle società digitali, adesso non so bene, che comunque fanno da tramite per piantare alberi un po' dovunque, si chiama Tridom, no? E tu pianti, non so, in Nigeria piuttosto che in Guinea, in Costa d'Avorio e così via, o in Sud America, o dove loro sono presenti, per ripiantumare il pianeta, perché il famoso taglio dei boschi, sai il discorso anche sulla foresta amazzonica, tu sei molto addentro visto che segui molto l'America Latina, ecco sì. Tutto questo ha fatto sì che quei polmoni che producevano ossigeno siano venuti a mancare,
8: sì.
10: E questo ovviamente diciamo che pone delle questioni come affrontare il futuro, credo che sia forse questa la questione sul piatto, perché per esempio, sempre nella famosa risoluzione ONU del 2015, dove fu sottoscritta l'agenda, riconosciamo il ruolo della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici come principale forum internazionale intergovernativo al fine di negoziare la risposta globale al cambiamento climatico, quindi affrontare in maniera decisiva la minaccia rappresentata dal cambiamento climatico e dal degrado ambientale, perché ovviamente il degrado ambientale, quindi tutto quello che provoca, ma anche a livello di salute, perché un fisico che è abituato a vivere con una media di 20 gradi si trova a vivere con 40-50 gradi, credo che ne risenta, no? Cioè, ci sono poi sul piatto tantissime questioni, ecco.
8: Assolutamente, assolutamente sì. E per finire, anche l'America Latina ha dovuto affrontare appunto questi cambiamenti climatici. Possiamo registrare, e quindi registriamo dei fatti, ecco, quindi non delle previsioni. Nel 2024 ci sono stati incendi, siccità e inondazioni, ovviamente che hanno contribuito anche ai cambiamenti sulle vite delle persone, quello che adesso stavi appena dicendo, e quindi anche dei mezzi di sussistenza. Il 2024 è stato registrato come l'anno più caldo mai registrato, che ha avuto effetti devastanti sui ghiacciai. Pensa che è stata registrata la scomparsa del ghiacciaio di Humboldt, la regione bolivariana del Venezuela, che è diventata il secondo paese al mondo a perdere tutti i suoi ghiacciai. Quindi di fronte a questi fatti, ovviamente c'è da mettersi un po' la mano sulla coscienza e ripensare seriamente un po' al nostro futuro e al futuro di questo pianeta, anche perché, come dicevamo anche all'inizio, come tu dicevi, la questione non riguarda solo noi, ma riguarda le generazioni che verranno e che avranno a che fare con un cambiamento abbastanza significativo, no? E quindi con cambiamenti anche socio-economici abbastanza rilevanti.
10: E poi sarà anche una questione, credo, di sopravvivenza, perché fra 100-200 anni probabilmente noi non ci saremo per testimoniarlo, non ci sentirete più da Sul pezzo con l'autore, ma insomma fra 200 anni, però mi piacerebbe essere comunque esserci sotto altra forma per vedere che cosa succede, come evolve questo mondo.
8: Assolutamente, assolutamente. Sì, sì, anche in questi termini si può leggere appunto questa necessità di ripensare seriamente ai nostri costumi, no?
10: Esatto.
8: Anche in materia di consumi e in materia di

0: E noi continuiamo il nostro collegamento, adesso siamo con Giovanni Zerbi, giornalista, avevamo detto anche l'altra volta sassofonista e pittore, comunque sia lui è di Milano. Buongiorno Giovanni.
1: Ciao Marina, ciao Leonardo, buongiorno a tutti. Dunque, allora, oggi torniamo ancora a parlare di clima.
0: Oggi torniamo a parlare di clima, voglio ricordare ai nostri amici in ascolto l'obiettivo 13 che dell'agenda ONU 2015-2030 che fu adottata nel settembre 2015, ecco questo obiettivo che mirava a integrare misure di protezione climatica nelle politiche nazionali, a promuovere la resilienza contro i disastri naturali e poi doveva essere in stretta sinergia con l'accordo di Parigi. Allora, focus principale è ridurre le emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane, principale causa del riscaldamento globale e quindi resilienza e adattamento, cioè rafforzare la capacità di ripresa e l'adattamento ai rischi legati al clima, ai disastri naturali in tutti i paesi, integrazione politica, sensibilizzazione, mobilitazione dei fondi. Ecco, quindi poi c'erano altri punti, l'energia pulita e accessibile, questo era l'obiettivo 7, gli obiettivi 14 e 15 che riguardano la vita sott'acqua e la vita sulla terra, l'obiettivo 12 il consumo e la produzione responsabili e quindi ecco tutto questo era citato nell'agenda ONU 2015-2030 e noi adesso andiamo un pochino a vedere per quanto riguarda il cambio climatico, come stanno le cose. Vai Giovanni, a te la parola.
1: Allora, dunque, io come sempre prendo in mano i giornali. La volta scorsa sono rimasto sui quotidiani nazionali, quindi ho affrontato il discorso in maniera più generale. Oggi faccio il contrario, rimango terra a terra, cioè faccio vera cronaca.

0: che in questo caso significa prendere i quotidiani locali, cioè quelli non nazionali, che sono un'infinità, perché ne ho tra le mani più di un centinaio. Raccontano cosa succede nel locale e, parlando della crisi climatica, che stiamo vivendo parecchio, proprio cosa succede, gli eventi di tutti i giorni. Dunque, lo dico subito, per avere un'idea in generale, passando da un evento all'altro, dei vari articoli che dopo citerò, teniamo in mente due elementi in particolare: il fuoco e l'acqua. Il fuoco perché se ne vede sempre di meno in Italia. No, del fuoco se ne vede sempre di più.
1: Ah, Italia, ecco, sempre.
0: È la gaffa, esatto. L'acqua invece se ne vede sempre di meno. Ma cominciamo, partiamo dal locale.
1: Allora,
0: tanto
1: posso dirti, per esperienza diretta, quello che vedo nelle zone che io frequento, che sia nel torinese piuttosto che nei viaggi che faccio per il mio altro mio lavoro, ecco, devo dire che i fiumi, i torrenti sono ormai o in secca completa o dei rigagnoli. L'unico, cioè gli unici fiumi che ancora hanno questa, insomma, possono portare questo nome, vabbè, il Po, però si è abbassato.
0: Mica tanto, si è abbassato.
1: Si è abbassato parecchio, ha permesso di, tra l'altro, in alcune zone, di ritrovare un paese che era stato sommerso nel 1800. Andando fuori Italia, comunque la Senna, la Loira, comunque tutti i fiumi piuttosto grandi, piuttosto importanti, si sono abbassati parecchio, anche se sono tuttora navigabili, ci sono tutta la fruibilità del mondo, però ci sono questi cambiamenti, e questo mi fa chiedere una cosa. Non so se troveremo mai una risposta, ma io l'ho avuto lì, anche i nostri amici in ascolto. Ma l'acqua a noi serve anche per bere, perché come esseri umani siamo composti, credo, all'80%, no, di acqua.
0: Bene, sì.
1: Che cosa berremo?
0: Poi proprio ti porto qualche esempio pratico proprio sull'acqua da bere, che è un problema grave. Però inizio prima, parto da casa tua, dalla prima capitale d'Italia, che è Torino. Torino oggi, qualche giorno fa, questo era il grande titolo che aveva, proprio in prima pagina: Torino piegata dalla crisi climatica, il 2025 chiuso con la media di un evento estremo al mese, 12 casi in un anno segnato a livello nazionale, da quasi 400 situazioni meteorologiche a livello nazionale che hanno messo in ginocchio diversi territori. Tra l'altro dice che la provincia di Torino si è classificata tra i più colpiti a livello nazionale, al pari di Genova e Messina.
1: Caspita!
0: Io seguo anche i giornali che sono vicini all'Italia, e riguardo il Piemonte ho trovato un bel articolo sul Corriere del Ticino. Il titolo è "Acqua al Piemonte, margine ridotto", perché il Piemonte sta chiedendo acqua alla Svizzera, ma il cantone ha mandato una risposta più che chiara: guardate che abbiamo della carenza d'acqua anche noi, quindi ve ne possiamo dare fino a un certo punto, come per dare l'idea di cosa sta succedendo. Procedo.
1: Allora, ecco, io mi ricordo una cosa: c'era per esempio un trenino blu, no, che scendeva le 100 valli, eccetera, ed era bellissimo perché parte da Locarno e scende giù a Domodossola, attraversava boschi, c'erano rigagnoli, cascatelle, fiumetti. Adesso, quando passi in certi periodi, non ci sono né cascatelle, né fiumetti, né niente. E qui parliamo di Svizzera. Sicuramente la Svizzera, con tutti i suoi laghi alpini, è più avvantaggiata, se vogliamo, rispetto ad altre...
0: Montanara, dovrebbe essere così.
1: Possiamo... Ecco, quindi questo lo vediamo non solo nelle nostre zone, ma un pochino in tutto il pianeta, giusto?
0: Giusto, giustissimo. È, ecco, un problema generale, perché la crisi climatica è mondiale.
1: Però tu adesso
0: la realtà italiana, ma
1: volevi fare uno spaccato sull'Italia, giusto?
0: Sì, appunto, io rimango in Italia, vado proprio nei particolari, dando degli esempi di cosa succede. Logicamente da Torino passo alla mia città, che è Milano. Quotidiano, il quotidiano dell'Odigiano e del sud di Milano, che tra l'altro è la zona dove abito io. Il titolone è questo qua: maltempo, mattinata tragica, vento e pioggia, danni pesantissimi, vigili del fuoco impegnati per ore, Massalengo, crolla Cascina Paderno, muoiono 4 mucche, sulla strada provinciale 235 devastata una concessionaria, piante a terra e tetti scoperchiati. E tra l'altro siamo sopravvissuti giorni fa ad una grandinata che mi ha fatto veramente paura perché io ero in strada e mi sono dovuto riparare. È stata veramente, veramente impressionante. Ora procedo per città, Torino, Milano, a questo che è il caso di andare a Roma. Ho
1: Eh sì.
0: trovato qualcosa sul tempo che mi ha fatto impressione. Due pagine, tra le prime pagine, con le foto di alcuni luoghi della città, con le temperature che sono state rilevate da termocamere, si chiamano. Piazza di Spagna, 59 gradi. Fontana di Trevi, 60 gradi. Piazza del Popolo, 61 gradi, si arriva ad una zona che ne ha 65. Si chiama effetto rimbalzo, perché la temperatura viene riscalda l'asfalto e l'asfalto la fa salire molto di più. E quindi queste termocamere ti registrano i numeri che ho detto, 59 gradi, 60 gradi. Sono rimasto impressionato.
1: Guarda, ma e soprattutto sopravvivere con queste temperature, perché a me è
0: È dura.
1: successo di stare in giro con 47 gradi e fare fatica, senti la pelle che ti brucia, cioè non è proprio così. 60 gradi quindi è una cosa impensabile
0: Come?
1: ed è terrificante, insomma, perché comunque
0: Procedo dalla
1: procediamo.
0: capitale attuale a quella del Sacro Romano Impero di Federico II, cioè Palermo. Quotidiano, il giornale di Sicilia. Titolo: Il caldo estremo è come una tassa, pesa sull'economia per 12 miliardi. Appello di Confesercenti affinché a livello istituzionale vengano previsti interventi strutturali. Per sostenere la climatizzazione estiva, una famiglia spende in media circa 150 euro in più, una cifra che potrebbe arrivare fino a 400 nel giro di pochi anni. Aggiungo un altro quotidiano, sempre locale, è la Sicilia, sempre della Sicilia, titolo più grande in prima pagina: L'isola è in fiamme, temperature oltre i 40 gradi, soltanto ieri più di 50 roghi. Case a rischio a Enna, Modica, Libertini, raggiunti addirittura 46 gradi.
1: Ecco, tutti questi dati ovviamente sono quelli registrati nel periodo giugno-luglio-agosto, quindi
0: Sì, li metto insieme, esatto.
1: abbiamo una somma di queste temperature.
0: Risalto su, torno su al nord, vado proprio a nord, Corriere delle Alpi del Veneto. E ritorniamo al discorso che abbiamo toccato prima. Titolo: Brenta e Bacchiglione, la grande sete dei fiumi. Se il Po è in affanno per la siccità, gli altri fiumi veneti non stanno meglio. Tutta la pianura veneta ha sete. Muore il pesce, quindi non si pesca più. Questo qua è un problema che sta diventando sempre più grosso. E già che siamo in Veneto, ne prendo un altro ancora, l'Arena. Perché segnala un allarme che è simile. Altro titolo: si alza l'allerta per Adige e Brenta. L'irrigazione è sotto pressione. È a rischio l'acqua potabile per il cuneo salino e quello per i campi. Attenzione, perché siamo in quella zona in cui l'acqua, se c'è sempre meno acqua, avanza l'acqua del mare e quindi se il salino non è più potabile. Quindi diventa un problema molto più grosso. Prima eravamo in Sicilia, a questo punto conviene saltare in un'altra isola, andiamo in Sardegna, con le pagine del quotidiano La Nuova Sardegna. Prima io ricordavo due elementi, acqua e fuoco, però ho parlato di fiumi in secca, in Sardegna il problema è un altro, titolo: Incendi, non c'è tregua, il territorio è in ginocchio, i danni sono incalcolabili, centinaia di ettari di territorio in fumo. Un esempio: Nora Gumme, il sindaco Michele Corda, ha dichiarato: i danni sono incalcolabili. Le aziende in ginocchio è un autentico disastro. Titolo analogo su un altro giornale e riguarda Oristano: la città boccheggia da giorni a 40 gradi e ne fanno la spesa i più fragili. Sono stati aperti degli spazi pubblici. Esistono dei rifugi climatici contro il clima. È questo che è stato costruito per gli ultimi 2 mesi, per luglio e agosto. Si tratta di 22 siti nel caso di Oristano, biblioteche, edifici pubblici e alcuni altri. Sono dati dei ripari accessibili e gratuiti dove c'è più fresco. Ho trovato molti altri articoli simili, per esempio simili, in Emilia-Romagna, dal resto del Carlino. Disagi per il caldo in ospedale, arrivano i condizionatori portatili. L'estate è bollente e ci sono dei guai al sistema di climatizzazione. In questo caso negli ospedali il clima è necessario che sia assolutamente un buon clima, che sia fresco, perché ci sono dei pazienti. Campagna, il mattino. Il titolo è un po' buffo: Quando gli ombrelli si aprono ma splende il sole. Quest'estate, leggo una frase però, gli ombrellai hanno trovato una fortuna nuova. La loro mercanzia si vende senza bisogno di una nuvola o senza un refolo d'aria fresca. ma viene aggiunto il discorso di prima. Il Comune di Napoli ha mappato dei rifugi climatici, biblioteche, parchi, chiostri, giardini e chiese in cui è possibile entrare, non soltanto è scritto per farsi segno di croce, ma perché dentro ci sono 10 gradi di neve. È molto diffuso, quindi questo, i comuni che si muovono a dare dei luoghi in cui uno possa entrare. Ma altro esempio, Firenze, il Tirreno, quotidiano del Tirreno, 7 rifugi contro le ondate di caldo, attivato dal comune servizio, è stato attivo fino al 31 agosto. È micidiale vedere come si rivedono nei quotidiani locali, si pescano tutti questi tipi di attività. Torniamo al fuoco. Corriere dell'Umbria, Nocera Umbra, bosco ancora in fiamme, interrotta la corrente elettrica agli impianti idrici di Bagnara e San Giovenale.
1: Però, scusa un attimo. Adesso lasciami fare un commento. Gli incendi, allora, ce ne sono di due tipi. Sono quelli dolosi, comunque involontari, che perché c'è lì, come dire, la gente che non ha cura. Se hai una sigaretta, invece di spegnerla e mettertela in un boccetto e portartela via, la buttano. Sì, ma l'ho spenta bene, poi non è spenta bene. Oppure quelle facciamo la grigliata, oddio, c'è la foglia secca, prende fuoco, cosa facciamo? E poi ci sono. Però la cosa che tutti dovrebbero rendersi conto è che le piante sono quelle che ci danno l'ossigeno. Se noi facciamo bruciare tutte le piante senza acqua, siamo vicini all'estinzione. Questo è possibile che non riesce, nessuno o buona parte delle persone ancora non lo capiscano. Perché il fatto che si incendia un bosco, ci può essere la casualità, per carità, io non dico di no. Però gettare via quella cosa che luccica, che può, non lo so, provocare l'innesco di un focolaio, eccetera. Ma fare attenzione, usare la testa quando si va a fare campeggio, quando si va a passeggiare nei parchi, quando si fanno, cioè è il minimo, credo il minimo, sapendo che la situazione ormai è così, passami il termine, incandescente.
0: Hai ragionissimo, io sono stato attento però perché ho eliminato gli articoli, perché negli articoli si cerca di specificare se la causa è l'uomo, quelli non li ho considerati, ho cercato di considerare solo quelli proprio di sterpaglie che sotto il grande caldo prendono fuoco da sole, quello è un effetto del clima, non di un atto che ha fatto l'uomo. Un altro esempio può essere la Liguria, secolo XIX, cresce la stagione degli incendi, Liguria incendi quadruplicati. Campania, la linea del Mezzogiorno, incendi, l'allarme di Legambiente, in 6 mesi bruciati quasi 10.000 ettari, ma ce ne sarebbero tantissimi altri. Dunque, non so, la Gazzetta del Sud, scusa?
1: Sì, no, scusa. Ecco, la cosa che mi chiedo, ma negli articoli così, hai trovato qualcosa che si riferisse a delle... come dire, possibilità di adottare dei sistemi per evitare questi incendi, per migliorare questi aspetti.
0: Mica tanto, perché ci si pone delle domande, cioè, per esempio la Gazzetta del Sud, Calabria, spiega molto bene, caldo e vento alimentano incendi di vegetazione. Le alte temperature e il forte vento hanno alimentato una giornata da incubo sul fronte incendi, consigliando ai vigili del fuoco dover intervenire. Si poneva poi delle domande, ma non si sa cosa poter fare, non è possibile perché la vegetazione diventa molto, molto secca e rischia di partire, riparte da solo l'incendio. Un altro tema però importante, passo al quotidiano del centro dell'Abruzzo, è questo titolo: il caldo non dà tregua, si moltiplicano le richieste di aiuto. Questo è un altro tema che è legato al clima. A Pescara si stanno muovendo diverse associazioni, nel caso dell'Abruzzo, per portare per esempio la spesa a casa delle persone più anziane, che non è caso di farle uscire.
1: Eh no, anche perché effettivamente una persona anziana può essere fortemente debilitata da questo caldo.
0: E solo che con l'anzianità viene fuori un altro brutto dato. Gazzettino di Belluno, titolo: caldo, mortalità cresciuta del 3%, strage tra gli anziani, 380 vittime. Quindi negli ultimi 2 mesi si è alzata il livello di mortalità, logicamente soprattutto tra gli anziani, ma non solo. Corriere Adriatico delle Marche, titolo Al nido fa caldo da star male, bambino finisce in ospedale. Il piccolino hanno portato i genitori subito in ospedale, disidratazione dovuta alle alte temperature. Ora, in questo caso, in edifici pubblici, come prima dicevo per gli ospedali, il clima deve essere assolutamente più curato, quindi scuole, ospedali, eccetera, si spera che ci sia più attenzione. Arriviamo a quello che dicevamo prima per quanto riguarda l'acqua, non riguarda solo i fiumi. Latina, siamo nel Lazio, titolo Caldo record, rubinetti a secco di notte. Interi quartieri di Aprilia continuano a rimanere con i rubinetti a secco tutta la notte. È un bene primario l'acqua, quindi per tutta la notte non si ha l'acqua in casa.
1: Beh, è un bene primario, siamo tutti d'accordo. Il punto è, se si esauriscono i fiumi, i laghi, i ghiacciai, un paio di mesi fa hanno detto che un ghiacciaio, mi pare, non mi ricordo se in Bolivia o in Ecuador, è completamente scomparso, che in quella regione non ci sono più ghiacciai. E se finisce. Se non abbiamo l'accortezza di razionalizzare l'acqua, di usarla con criterio, prima o poi finisce.
0: Certo.
1: Che facciamo?
0: Bene, assolutamente primario. Cioè, però basta pensare questo, si provi a pensare che da sera tardi fino a mattina non si ha l'acqua in casa. Uno non riesce a pensarci, no, come? Che pazzia è questa? È veramente molto grave l'effetto, è una cosa... Altro esempio, lo dicevi tu prima, la Nuova Venezia, giusto per citare un'altra grande città, la Nuova Venezia è un altro quotidiano, titolo Il naviglio resta secco, SOS dei battellieri, non possiamo più navigare, quindi si blocca proprio il mezzo primario di navigazione.
1: È proprio una cosa che richiama anche il turismo, quindi è...
0: Certo.
1: Se non possono navigare con le gondole, figurati con i battelli, con i motoscafi.
0: Certo, lì diventa primaria, come per dire a noi che viviamo invece nel resto d'Italia non potete più usare la macchina, di un po' tempo. È grave, è molto grave.
1: E direi che è di una gravità enorme, è un tema che noi sicuramente monitoreremo, no? Quest'anno lo cercheremo di insomma seguirlo con la dovuta attenzione, anche se adesso Giovanni noi ci dobbiamo fermare, grazie a Giovanni Zerbi, giornalista, per essere stato con noi.
0: Grazie a te Marina e grazie a tutti.
1: L'appuntamento di oggi termina qui, sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, sempre RNC, in FM 107.4 per Torino Asti area metropolitana, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it, infine la replica sabato alle 9. Inoltre, chi volesse riascoltare i podcast li trovate al blog www.sulpezzocollautore.blogspot.com, sulla pagina YouTube come Marina Ferrero e su Instagram come Tanto Mondo. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte con almeno 4 morti. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino, Mikhailo Feodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto. E torna a salire la tensione anche in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi difficili, si è dimesso il segretario dell'esercito americano Driscoll. L'Italia proroga la sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree marittime, in scadenza ieri, erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, afferma il ministro dell'Interno Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1000 vittime. Non si hanno ancora notizie di 4.462 persone. Ora a preoccupare i soccorritori sono le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Paura Times Square a New York, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra. La donna ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha sparato uccidendola, esclusa l'ipotesi di terrorismo. Pare soffrisse di disturbi mentali. Oggi è la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Nel pomeriggio Papa Leone celebrerà una messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, presso il giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si.
2: Con questa celebrazione prende il via il tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiera e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ad 800 anni dalla morte. Si tratta di un tempo nel quale la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione attraverso la preghiera, la conversione e i gesti concreti di cura. In questa direzione va l'appello del patriarca ecumenico Bartolomeo I, in cui parla di geocidio del quale è colpevole l'uomo Dio che ignora ogni misura e limite. Da Roma, Rita Salerno.
1: Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,41%, a quota 85 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport e il calcio: nei posticipi della seconda giornata di Serie A, la Roma in trasferta batte per 4-0 il Lecce, l'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, giocano Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: And meow.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: giorno da Piera Chile Dolfini. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane.
1: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane. L'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
2: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Ceuta.
1: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte con almeno 4 morti. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino, Fyodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola, degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto. Torna a salire la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi difficili, si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll. Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito il Nepal, superata la cifra di 1.000 vittime. Non si hanno notizie ancora di 4.462 persone. A preoccupare i soccorritori ora sono le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,99% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Lionel Messi non giocherà più con la nazionale argentina, l'addio in una lettera nella quale il calciatore scrive: ho dato tutto ciò che avevo, ora spazio ai giovani. Il calcio italiano invece nei posticipi della seconda giornata della Serie A, la Roma ieri sera in trasferta ha battuto per 4-0 il Lecce, l'Atalanta ha vinto per 1-0 in casa contro il Bologna, oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, Parma Cremonese alle 18, Torino Monza alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachile Dolfini. La guerra in Ucraina, Kiev è nuovamente sotto le bombe di Mosca, almeno 4 i morti, allarme nella notte in Lettonia e in Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mykhailo Fyodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola, degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto la Zakharova. La tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente iraniano Pezeshkian avverte l'impegno di Washington sul memorandum, è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se l'America farà lo stesso. Intanto, nella notte, una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid.
2: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane, l'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid, che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
3: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Ceuta.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito il Nepal, superata la cifra di 1000 vittime, non si hanno ancora notizie di 4.462 persone. È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose, nata nel 1965 nel biellese. Biblista e saggista Bianchi nel 2017 aveva lasciato non senza polemiche la guida della comunità monastica di cui era priore, era nato nel 1943 a Castelboglione, in provincia di Asti. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da novembre. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,30% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
5: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
6: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ecco la serva del Signore.
8: Sia fatto a me secondo la tua parola.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: E il Verbo si è fatto carne
8: e abitò fra noi.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
9: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
5: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
10: Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
11: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
11: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Buona giornata con la carezza di Maria.
4: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
12: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
13: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un benvenuto, un cordiale saluto anche per la trasmissione di oggi, un benvenuto da parte di Aldo, da parte di tutti noi di RNC Radio Nichelino in blu.
1: Primo sole sorride il mondo.
2: E come primo sole è un cordiale saluto, un buon ascolto di questo programma, ma è anche un primo brano solamente suonato, un brano molto interessante, molto noto per noi e anche per il repertorio napoletano. Voglio proporre una canzone che ha per titolo Santa Lucia, però è eseguito da Billy May e con il suo swing, un brano Santa Lucia molto interessante che vuole aprire la trasmissione di oggi e auguriamo a tutti buon ascolto.

ho aperto il programma di oggi con questo brano, un brano molto interessante, penso anche per voi, un brano swingato, con lo swing di Billy May, una incisione per noi molto recente, per qualcun altro molto antica, comunque era del 1980, questa Santa Lucia eseguita in questa forma, penso a voi molto gradita e anche molto originale. Voglio fare un programma un pochino speciale per la trasmissione di oggi, così mettiamo insieme alcune richieste. E voglio cominciare con alcune interpretazioni da Claudio Villa. La prima è una canzone che vogliamo ascoltare di Sara e Astromari. La richiesta è stata per la canzone dal titolo Ma Quando. Arriva subito, eccola.

Sada e Astomai hanno composto questa canzone dal titolo Ma quando? La voce era quella di Claudio Villa, che ascoltiamo per alcuni brani nel corso del programma di oggi. Incominciamo con Claudio Villa, questo nostro programma, anzi l'abbiamo appena cominciato, e lo proseguiamo con una canzone di Nisa e Taccani. Anche Claudio Villa ha cantato Luna Algerina. Due o tre brani con Claudio Villa, poi passeremo a una cantante dalla voce femminile e poi un altro cantante con la voce maschile. Questa Luna Algerina, allora, la vogliamo mettere in onda.

come abbiamo sentito, Claudio Villa e questa interpretazione di Luna Algerina di Nisa e Taccani. Un'altra canzone che è molto richiesta a questo programma è senz'altro Caminito. Filiberto, Juan Diox e Penalozza hanno composto questo brano. Questa canzone è interpretata anche da Claudio Villa, che vogliamo incominciare il programma con questo cantante, e lo termineremo con questo Caminito, questa prima terna dei cantanti che vogliamo mettere in onda. La vera Romagna è la voce di Claudio Villa, la canzone Caminito.

Caminito con la voce di Claudio Villa, e abbiamo messo in onda anche questo brano Caminito in lingua italiana, così come avete potuto ascoltare dalla voce di Claudio Villa. È una canzone molto richiesta sia in lingua spagnola come in lingua italiana, e anche, perché no, come brano solamente suonato. E non è la prima volta che mettiamo in onda questo Caminito. Lasciamo Claudio Villa per rivolgerci alla voce di Tonina Torrielli, che ascolteremo in questa seconda parte del programma. Poi ci sarà una terza parte del programma con altro cantante. Tonina Torrielli vuole esibirsi adesso in la canzone che ha per titolo Addio Tabarè.

Addio Tabarin, questa famosa canzone, quella degli anni 30, l'abbiamo ascoltata da Tonina Torielli, che vogliamo ascoltare adesso in un'altra interpretazione, un brano molto interessante come Adorami.

voce di Tonina Tovielli e la canzone dal titolo Adorami. E voglio proseguire con la voce di Tonina Tovielli ancora in un'altra interpretazione. Parla di un amore molto speciale, come amore di stelle. Tonina Tovielli, RNC, Radio Nichelino in Blu.

Amore di Stelle con la voce di Trina Toglielli, che vogliamo maggiormente ascoltare nel corso del programma di oggi. Ma vogliamo mettere una canzone più allegra, come Aprite le finestre, sempre da Trina Toglielli.

0: finestra al nuovo sole.
1: E abbiamo ascoltato anche Tonino Togliani questa interpretazione di Aprite le finestre. Siccome il tempo è un po' scaduto, dobbiamo mettere un altro cantante nella terna di cantanti che vogliamo mettere nel corso del programma di oggi, dopo la voce di Tonino Togliani e la volta di Pino Simonetta. Vuole cantare una canzone che ha per titolo Canto al sole.

col cinguettar di mille capinere, brilla coi primi raggi il sole d'oro. Fra i rugiadosi prati a coglier fiori, vado

Canto al sole con la voce di Pino Simonetta, e qualcuno potrebbe dire oggi Aldo fa un po' la bersagliera nel presentare le canzoni. Abbiamo tre cantanti nel corso del programma di oggi, voglio dare maggiormente spazio a loro e quindi qualcuno sarà anche più contento forse per le meno chiacchiere di Aldo. Cancello chiuso, sempre con la voce di Pino Simonetta.

voce di Pino Simonetta e la canzone dal titolo Cancello Chiuso. Passiamo immediatamente alla prossima canzone, sempre interpretata da Pino Simonetta, Canzone del Mattino.

Anche dalla voce di Pino Simonetta siamo riusciti ad ascoltare questa canzone del mattino. Siccome il tempo sta stringendo, non ho più tempo a mettere una canzone. Allora, come abbiamo cominciato con Billy May, terminiamo con Ronaldo Brasil, uno swing.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: Fatti la speranza e
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E anche oggi abbiamo terminato questo programma. La radio ci ha invitati, la radio ci invita sempre all'ascolto, e vi ha invitato RNC, Radio Nicchino in Blu e la compagnia di Aldo per questo programma. Grazie del vostro cortese ascolto, siete stati un po' speciali per la trasmissione di oggi, ma a risentirci alle prossime nostre trasmissioni.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Mosca contro Roma, Russia definisce ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov a consulente del ministero della difesa italiano. Kiev è sotto attacco, droni sconfinano in Lettonia ed Estonia. La mano tesa di Teheran, il presidente iraniano Pezeshkian avverte, Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso. A Hormuz una petroliera colpita da proiettili. Ancora stop a Schengen, botta e risposta tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere per altri 15 giorni il trattato di libera circolazione. Anche la Spagna proroga i controlli per gli arrivi dall'Italia. Addio al monaco di Bose, si è spento a 83 anni Enzo Bianchi, fondatore della comunità del Biellese che ha guidato come priore sino al 2017, lasciandola poi per decreto pontificio nel 2021. Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Inizio di settembre di tensioni politiche, botta e risposta tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere per altri 15 giorni il trattato di Schengen. Sul fronte Ucraina, Mosca definisce ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov a consulente del ministero della difesa italiano. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Pier Achille, la Russia resta al centro delle polemiche che riguardano a cominciare il tema dell'immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta, con il primo ministro spagnolo Sanchez che accusa proprio Mosca, oltre ad Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola in Marocco, che resta anche fonte di tensioni con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. La Russia sia dunque fonte di polemiche la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese. Questa volta nel mirino c'è il ministro della difesa Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del ministero della difesa da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Intanto Kiev è nuovamente sotto le bombe di Mosca, allarme nella notte in Lettonia ed Estonia dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cocchi.
3: Una pioggia di missili e droni è un obiettivo sempre più chiaro, colpire i punti vitali dell'Ucraina dalla produzione militare alla logistica. Quella appena trascorsa è stata una delle notti più difficili. La massiccia offensiva russa ha ucciso infatti almeno 12 persone, l'attacco più grave contro un deposito ferroviario dove sono rimaste uccise 7 persone, ma le bombe hanno colpito duramente anche il sud, in particolare Odessa, il valico di frontiera di Orlivka al confine con la Romania. Il presidente Zelensky ha dichiarato che senza missili intercettori il paese non potrà resistere a questa opera sistematica di distruzione, ma se la Russia colpisce in profondità, Kiev risponde a distanza. Un attacco con droni ha danneggiato il porto di Ust-Luga sul Baltico, snodo strategico per le esportazioni di petrolio. Nella notte, infine, in Estonia sono stati attivati gli allarmi aerei a caccia della NATO, si sono alzati in volo dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: È sempre tensione anche in Medio Oriente, tra Stati Uniti ed Iran, con un nuovo appello del presidente iraniano Pezeshkian, pronti a rispettare gli accordi se Washington farà lo stesso. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Poco fa il presidente iraniano ha detto che Teheran è pronta a rispettare nuovamente il memorandum d'intesa, ma solo se Washington farà lo stesso, parole che seguono le minacce di Donald Trump di ritorsione dopo gli 8 missili iraniani lanciati ieri contro basi americane in Giordania. Ma intanto lo stretto di Hormuz continua a rimanere in buona parte chiuso. In una notte un'altra petroliera è stata colpita da proiettili. Ci sono divergenze alla Casa Bianca sulla poco chiara strategia americana con l'Iran, come dimostrano le dimissioni del segretario del Pentagono. Difficile prevedere le prossime mosse in un Medio Oriente sempre più instabile. Le tregue armate sui fronti aperti di Israele non impediscono i raid dell'aviazione di Tel Aviv. Dopo i 5 morti di ieri nella striscia di Gaza, fonti palestinesi parlano di altri 3 morti stamattina in un'operazione delle forze speciali israeliane a supporto di miliziani locali anti-Hamas. Restano pesanti le restrizioni da parte delle autorità israeliane per i palestinesi della Cisgiordania e il mancato rilascio di almeno 20 permessi agli insegnanti palestinesi che lavorano nelle scuole cristiane di Gerusalemme Est ha provocato il rinvio dell'inizio dell'anno scolastico. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito il Nepal, superata la cifra delle 1000 vittime. Preoccupano le acque stagnanti e le possibili epidemie. Elena Seno.
5: È incessante di notte e di giorno il lavoro delle squadre di soccorso che tentano di ripristinare vie di comunicazione verso la zona del disastro. Dove non arrivano i mezzi via terra, giungono gli elicotteri. Sono 11.800 le persone tratte in salvo, ma c'è apprensione per chi ancora manca l'appello, in particolare per le sorti di 933 operai che sarebbero intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. E c'è il dolore per chi non ce l'ha fatta. In Tibet si sono svolte cerimonie commemorative per le vittime, in Nepal si susseguono i riti di sepoltura. Diversi corpi ritrovati tra le valli dell'Himalaya non sono stati ancora identificati e vengono sepolti dopo il prelievo di campioni di DNA. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni. I più esposti, avverte Save the Children, sono i bambini. Stipati nei rifugi, corrono un rischio maggiore di contrarre malattie anche a causa delle difficoltà a reperire acqua pulita. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da novembre. Prosegue Benevento, l'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, un appuntamento giunto alla sesta edizione che dalle diocesi interessate si allarga e coinvolge tutta la Chiesa italiana. Sentiamo il segretario generale della CEIMOS, signor Giuseppe Baturi.
6: Noi non vogliamo abbandonare le aree interne, vogliamo stare insieme agli uomini che lì lavorano, vivono dentro un senso di appartenenza e in rapporto con il territorio più stretto. La comunità cristiana si è fatta protagonista di un bene per tutti in termini di lavoro, di solidarietà e di sussidiarietà. Da una parte questa libertà di movimento dei vescovi che condividono le loro preoccupazioni pastorali, anche con l'opportunità di darsi strumenti in grado di proporre soluzioni a favore di una grande parte di popolazione che lì vive e lavora.
1: È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose, nata nel 1965 nel biellese. Biblista e saggista, Bianchi non era più priore dal 2017 nella comunità, che aveva poi lasciato, e non senza polemiche, nel 2021 in seguito ad un decreto della Santa Sede. Era nato nel 1943 a Castel Boglione, in provincia di Asti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,16%, a quota 85 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Lionel Messi non giocherà più con la nazionale argentina, l'addio in una lettera nella quale il calciatore scrive: ho dato tutto ciò che avevo, ora spazio ai giovani. Marco Bergamaschi.
7: Un addio prevedibile, quello di Messi alla nazionale, che lascia però gli argentini sotto shock, ma anche grati al fuoriclasse. A 39 anni la Pulce, come è stato soprannominato il campione, ha scritto una lettera di commiato, non altro da dare, dice, lasciando la selezione, segnando così la fine di un'era, la sua, scandita da ben 8 palloni d'oro vinti. Non ho più niente da dare, racconta appunto Leo in un post con la lettera scritta 2 giorni dopo la finale del mondiale persa con la Spagna e diffusa solo ora. È una decisione che mi addolora profondamente, ma capisco che sia il momento giusto, spiega campione, a 21 anni dal debutto con la maglia albiceleste nel 2005, 207 partite giocate, ben 125 gol e 67 assist realizzati, 6 mondiali, in mezzo tante sofferenze e numerosi successi, tra cui la Coppa del Mondo conquistata nel 2022. Ringrazio Dio di essere nato argentino, scrive ancora Messi, giuro di aver sempre dato il massimo, aggiunge, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Il calcio italiano giocato ieri nei posticipi della seconda giornata della Serie A, la Roma in trasferta ha battuto per 4-0 il Lecce, l'Atalanta ha vinto 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo per i 16esimi di Coppa Italia, Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
8: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a far

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sale in maniera inesorabile e drammatica ogni giorno la conta delle vittime della disastrosa inondazione tra Nepal e Tibet della scorsa settimana. I morti sono più di 1000, ma i dispersi sono molti di più e cresce la preoccupazione per le acque stagnanti e le epidemie che si possono diffondere.
2: È incessante di notte e di giorno il lavoro delle squadre di soccorso che tentano di ripristinare vie di comunicazione verso la zona del disastro. Dove non arrivano i mezzi via terra, giungono gli elicotteri. Sono 11.800 le persone tratte in salvo, ma c'è apprensione per chi ancora manca all'appello, in particolare per le sorti di 933 operai che sarebbero intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. E c'è il dolore per chi non ce l'ha fatta. In Tibet si sono svolte cerimonie commemorative per le vittime. In Nepal si susseguono i riti di sepoltura. Diversi corpi ritrovati tra le valli dell'Himalaya non sono stati ancora identificati e vengono sepolti dopo il prelievo di campioni di DNA. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni. I più esposti, avverte Save the Children, sono i bambini. Elena Seno, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, le truppe russe hanno nuovamente attaccato il terminal Nova Posta di Odessa, già danneggiato in precedenza da raid nemici. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Odessa, Oleg Kiper, secondo quanto riportato dall'agenzia Ukrinform. Secondo quanto da lui riferito, nell'edificio è scoppiato un incendio che è stato spento dalle squadre del servizio d'emergenza statale. Non ci sarebbero stati feriti. A 83 anni d'età è morto Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, prolifico saggista, esperto di biblismo, fondatore delle edizioni Chica John. Nel 2017 Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica, di cui era priore. Da allora si era progressivamente ritirato anche a causa di problemi di salute. Nato nel 1943 a Castel Boglione, nell'Astigiano, Enzo Bianchi è stato un punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Col caldo che non demorde, in Italia resta elevato il rischio incendi. Un vasto rogo è in corso nel territorio di Taormina, arrivando a toccare anche il centro abitato e l'ingresso della città siciliana. Le fiamme, spiega il sindaco Catino De Luca, sono partite da Contrada Sant'Antonio. L'incendio, come chiariscono le immagini postate dallo stesso De Luca su Facebook, ha avvolto almeno una villa. In azione l'elicottero dei vigili del fuoco, mentre si attende l'arrivo di un Canadair per arginare il rogo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RPM.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, Kiev di nuovo sotto le bombe di Mosca. Allarmi nella notte in Lettonia e in Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo, decollati caccia intercettori turchi della missione NATO di pattugliamento.
2: Una pioggia di missili e droni è un obiettivo sempre più chiaro, colpire i punti vitali dell'Ucraina dalla produzione militare alla logistica. Quella appena trascorsa è stata una delle notti più difficili. La massiccia offensiva russa ha ucciso infatti almeno 12 persone, l'attacco più grave contro un deposito ferroviario dove sono rimaste uccise 7 persone, ma le bombe hanno colpito duramente anche il sud, in particolare Odessa, il valico di frontiera di Orlivka al confine con la Romania. Il presidente Zelensky ha dichiarato che senza missili intercettori il paese non potrà resistere a questa opera sistematica di distruzione, ma se la Russia colpisce in profondità, Kiev risponde a distanza. Un attacco con droni ha danneggiato il porto di Ust-Luga sul Baltico, snodo strategico per le esportazioni di petrolio. Nella notte, infine, in Estonia sono stati attivati gli allarmi aerei a caccia della NATO, si sono alzati in volo dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E il commissario europeo all'economia, Valdis Dombrovskis, che rappresenta l'Unione Europea al G20 Finanze in corso a Asheville, nella Carolina del Nord, non intende avere contatti con l'omologo russo, il ministro delle Finanze Antov Siluanov. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Paola Pigno, nel briefing quotidiano con la stampa. Il commissario Dombrovskis rappresenta la Commissione alla riunione dei ministri delle Finanze del G20 negli Stati Uniti. Non ha avuto alcun incontro specifico col ministro delle Finanze russo, né intende avere. Ha affermato infatti la portavoce della Commissione di Bruxelles. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragico episodio a Benevento con l'ennesima strage familiare. 3 fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestita dalla famiglia delle 3 vittime. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri. E parliamo di automobilismo. Domenica si correrà a Monza il Gran Premio d'Italia, tra le gare più antiche e classiche del Circus della Formula 1. Fino al 2031 è stato rinnovato il contratto con gli attuali vertici della Formula 1. Poi è stata rinnovata l'assegnazione della gestione del circuito all'ACI, l'Automobile Club, fino al 2044, ha affermato stamani il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, arrivando alla conferenza stampa sulla corsa che si è tenuta appunto nella sede dell'ACI a Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: love you.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC

0: pomeriggio da Andrea Tomaschio. Medio Oriente, le scuole cristiane di Gerusalemme hanno dovuto sospendere le attività didattiche a partire da oggi a causa del mancato rinnovo dei permessi di ingresso oltre 70 tra insegnanti e dipendenti dei settori educativo, amministrativo, tecnico e di supporto, appunto insegnanti e dipendenti di origine palestinese. Lo annuncia il segretariato generale per le istituzioni educative cristiane di Gerusalemme, spiegando che la misura è stata adottata improvvisamente e senza alcun preavviso, impedendo al personale di raggiungere le rispettive scuole proprio alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico 2026-27. L'assenza di un numero così elevato di personale, si legge nella nota, incide sul lavoro scolastico, educativo, amministrativo, tecnico e sanitario, oltre che sui servizi di pulizia e le procedure di sicurezza, rendendo impossibile garantire ai nostri studenti un inizio dell'anno scolastico sicuro e stabile. La sospensione, decisa dopo consultazioni con le autorità competenti e i rappresentanti dei genitori, resterà in vigore fino al rinnovo dei permessi a tutto il personale docente e non docente. Chiesa Benevento, seconda e ultima giornata dell'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un appuntamento giunto alla sesta edizione che dalle diocesi interessate si allarga e coinvolge l'intera comunità ecclesiale nazionale. Sentiamo il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi.
1: Noi non vogliamo abbandonare le aree interne, vogliamo stare insieme agli uomini che lì lavorano, vivono dentro un senso di appartenenza in rapporto con il territorio più stretto. La comunità cristiana si è fatta protagonista di un bene per tutti in termini di lavoro, di solidarietà e di sussidiarietà. Da una parte questa libertà di movimento dei vescovi che condividono le loro preoccupazioni pastorali, anche con l'opportunità di darsi strumenti in grado di proporre soluzioni a favore di una grande parte di popolazione che lì vive e lavora.
0: E oggi intorno alle 13, proprio a pochi chilometri da Benevento ad Apice, si è consumata l'ennesima tragedia familiare. Tre fratelli, gestori di un ristorante nel piccolo centro del Beneventano, sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Da una prima ricostruzione degli inquirenti, uno dei tre armato avrebbe prima ucciso i due fratelli per poi rivolgere la pistola contro se stesso, suicidandosi. Sul drammatico episodio, le cui motivazioni al momento sono ancora ignote, indagano i carabinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC. La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: RNC.
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Buonasera da Andrea Domaschio, presenta cifre sempre più drammatiche, il bilancio purtroppo ancora provvisorio dell'immensa e disastrosa alluvione che 6 giorni fa ha colpito una vasta area tra Nepal e Tibet. La conta delle vittime della devastante alluvione che appunto ha interessato l'Himalaya la scorsa settimana ha superato la soglia simbolica dei 1000 morti, mentre i soccorritori continuano a setacciare fango e detriti alla ricerca di possibili sopravvissuti. Oltre 4.500 persone risultano infatti ancora disperse in Nepal e nel territorio cinese del Tibet. Economia domestica, balzo dell'inflazione che a agosto sale al 3,3% annuo, segnando un record da settembre 2023, lo rileva l'Istat, diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo il mese scorso. Pesa sulla decisa accelerazione del carovita l'andamento dei prezzi dei beni energetici che risentono delle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme prezzi e chiedono al governo di intervenire. Con un tasso di inflazione al 3,3%, considerata la spesa totale delle famiglie, l'aggravio a parità di consumi arriva a 1.091 euro annui in più per la famiglia tipo, salendo a più di 1.507 euro annui per un nucleo familiare con 2 figli. A Benevento si è conclusa oggi pomeriggio l'incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, promosso per il 6° anno consecutivo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un confronto, un dibattito per mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita spesso non facile di questi territori e delle loro comunità. Al microfono del collega Luigi Ferraiuolo sentiamo le parole del presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi.
1: Per avere libertà devo poter scegliere, se c'ho una sola non c'ho libertà, cioè, se l'unica possibilità è andare lontano è evidente che diventa un obbligo piuttosto che una libertà, no? Questo deve essere il nostro impegno. Quando dico nostro, forse è proprio quello di ritrovare qualcosa che unisce, no? Il noi, che non è un'esortazione generica, è il noi delle nostre comunità, dei nostri territori. C'è tanta eccellenza, per esempio, nelle aree interne, che però se non trova rete, se non trova comunicazione, finisce. Oppure c'è tanta voglia di qualcosa che attragga, che migliori, no? le proprie capacità. Ecco, speriamo che diamo a tutti la possibilità di farlo.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

need. RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

RNC presenta La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra. Leggiamo il testo del libro di Tobia. In quel giorno Tobi si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabael in Rage di Media e pensò: «Ho invocato la morte, perché dunque non dovrei chiamare mio figlio Tobia e informarlo prima di morire di questa somma di denaro?» Tobi è un uomo serio, normale, buono e organizzato, che non vuole fare danni, quindi prende sul serio la sua preghiera e dice: «Ne morirò». Allora organizza tutto in modo da non lasciare sua moglie e suo figlio nei guai. Per questo si occupa del denaro. Tobi è corretto, prende sul serio la sua preghiera. Ma poi c'è il lungo discorso dei versetti 3-20. Leggiamo il testo. Chiamò il figlio e gli disse: «Qualora io muoia, dammi una sepoltura decorosa. Onora tua madre e non abbandonarla per tutti i giorni della vita. Fa ciò che è di suo gradimento e non procurarle nessun motivo di tristezza. Ricordati, figlio, che ha corso tanti pericoli per te quando eri nel suo seno. Quando morirà, dalle sepoltura presso di me in una medesima tomba. Ogni giorno, figlio, ricordati del Signore. Non peccare né trasgredire i suoi comandi. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e non metterti per la strada dell'ingiustizia. Se agirai con rettitudine, riusciranno le tue azioni come quelle di chiunque pratichi la giustizia. Dei tuoi beni fai elemosina. Non distogliere mai lo sguardo dal povero, così non si leverà da te lo sguardo di Dio. La tua elemosina sia proporzionata ai beni che possiedi. Se hai molto, da molto. Se poco, non esitare a dare secondo quel poco. Così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno, poiché l'elemosina libera dalla morte e salva dall'andare tra le tenebre. Per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo».

Guarda, ti ho figlio da ogni sorta di fornicazione, anzitutto prenditi una moglie dalla stirpe dei tuoi padri e non una donna straniera, che cioè non sia della stirpe di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricordati di Noè, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nostri padri fin dal principio. Essi sposarono tutti una donna della loro parentela e furono benedetti nei loro figli, e la loro discendenza avrà in eredità la terra. Ama, o figlio, i tuoi fratelli. Nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi fratelli. Figli e figlie del tuo popolo, e tra di loro scegli la moglie. L'orgoglio, infatti, è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria, perché l'ignavia è madre della fame. Non rimandare la paga di chi lavora per te, ma a lui consegnala subito. Se così avrai servito Dio, ti sarà data la ricompensa. Poni attenzione, o figlio, in quanto fai, e sii ben educato in ogni tuo comportamento.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te, non bere fino all'ebbrezza e non avere per compagna del tuo viaggio l'ubriachezza. Dà il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Dai in elemosina quanto ti sopravanza e il tuo occhio non guardi con malevolenza quando fai l'elemosina. Versa il tuo vino e poni il pane nella tomba dei giusti, non darne invece ai peccatori. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine. Poiché nessun popolo possiede la saggezza, ma è il Signore che largisce ogni bene. Il Signore esalta o umilia chi vuole fino nella regione sotterranea. Infine, o figlio, conserva nella mente questi comandamenti. Non lasciare che si cancellino dal tuo cuore. Ora, figlio, ti faccio sapere che ho depositato 10 talenti d'argento presso Gabael, figlio di Gabri, a Raggio di Media.

tutto il discorso definito testamento riguarda fino al versetto 19 la devozione a Dio. E solo l'ultimo versetto, che era il motivo per cui aveva chiamato il figlio, riguarda il denaro e ne evidenzia il limite. Ben 16 versetti sono sulla devozione e uno solo sull'eredità. Per quanto riguarda la struttura, i versetti 3 e 4 trattano ancora la sepoltura di cadaveri. Qualora io muoia, dammi sepoltura

Al versetto 5 Tobi dice: ogni giorno, o figlio, ricordati del Signore, riprendendo un tema molto ricorrente nell'Antico Testamento, il ricordo di Dio. Affronteremo questa questione più avanti dettagliatamente. Ci basti qui sottolineare che i verbi ricordare e scordare hanno in italiano come loro omologo etimologico, vengono dalla radice cor cordis, cioè cuore. Ricordare è mettere nel cuore, scordare è togliere dal cuore. Non è attività della mente, ma del cuore, cioè del centro di tutta la nostra persona. Chiediamoci: cosa vuol dire per noi cominciare a ricordarsi del Signore? Nei versetti 5 e 6 si trova l'idea paradossale che la giustizia è uguale a riuscita. Se sarai buono, se agirai con rettitudine, riusciranno le tue azioni. La pregnanza di queste parole è altamente tragica, perché le sta pronunciando uno che ha appena invocato la morte sul fallimento della propria vita. Lasciamo risuonare in noi le parole del versetto 7: dei tuoi beni fa elemosina, non distogliere mai lo sguardo del povero, così non si leverà da te lo sguardo di Dio. Gli sguardi sono una cosa strana nella scrittura. Negli Atti degli Apostoli, il capitolo 3, nella guarigione dello storpio da parte di Pietro e Giovanni, c'è tutto un gioco di sguardi. Pietro si china a guardare il malato e sembra che lo guarisca con gli occhi. Anche nel secondo capitolo degli Atti, l'ascensione, c'è un altro gioco di sguardi. Perché guardate in alto? Lo videro scomparire.

Un consiglio metodologico per lavorare da soli sulla scrittura, senza bisogno di esperti e al di là di ogni preoccupazione culturale, è di prendere una parola, un concetto materiale, non un'idea, e di fare un percorso. Leggere la Bibbia senza meditarla e trascrivere tutti i versetti in cui si trova, per esempio l'immagine dello sguardo. È una cosa antica che si faceva nel Medioevo, si chiamava fiorileggio. Rileggendo le frasi di fila si scoprono dei percorsi inauditi e non mentali. Per un florileggio dello sguardo si potranno leggere utilmente i primi 9 capitoli degli Atti o il Vangelo di Giovanni. Ma si può anche provare su un altro testo biblico a piacere. Le traduzioni un po' ingannano, ma non molto se si cerca una parola che indica una realtà concreta. Per non perdere le sottigliezze bisognerebbe leggere il Nuovo Testamento in greco.

Versetti 8-11 ancora sul tema dell'elemosina. Versetti 12-13 l'appartenenza al popolo. Versetti 14-18 le norme di buona educazione, quelle per cui non serve la resurrezione di Gesù Cristo, con due note strane, dice: non bere vino fino all'ebbrezza, non avere per compagna del tuo viaggio l'ubriachezza. Nel discorso è particolare che compaia per la prima volta il viaggio.

elemento che rientra nelle norme della buona educazione umana e non nelle cose religiose. Il mettersi in viaggio nella propria vita non è una cosa pia, ma che si deve fare perché fa parte del nostro diventare adulti. La seconda nota strana è: versa il tuo vino e deponi il tuo pane sulla tomba dei giusti e non darne invece ai peccatori, indicando le offerte ai morti che sono un uso idolatrico in Israele, erano proibite. È molto strano che Tobi, così attento alla legge, citi l'uso idolatrico di versare il vino o mettere delle pagnotte di pane sulle tombe o dentro le tombe. Forse l'autore non si è accorto che dal punto di vista di purezza della legge era una cosa grave.

Versetto 19, la benedizione e la memoria. Questo capitolo è un sommario in cui si dice tutto quello che dovrà accadere, il ricordo, gli sguardi, le benedizioni. Adamo dà i nomi alle cose, che d'ora in poi si chiameranno così. Benedire, rendere una vita buona, maledire, rendere una vita malvagia. La potenza del nome del dire bene. La primissima questione sulla benedizione è quanto benediciamo la nostra vita. Versetto 20, il denaro. Tu avrai una grande ricchezza se avrai timore di Dio, se fuggirai da ogni peccato e farai ciò che piace al Signore Dio tuo. E l'ultima parola, Tobi benedice la sua vita su cui ha invocato la morte. Tobi rimane fermo sulle proprie posizioni fino alla fine e non riesce ancora a entrare nel discorso del viaggio, metafora del superamento delle rigidità assurde della legge. Anche noi assomigliamo a Tobi, rigidi fino a invocare anche noi la morte, ma continuando ad avere la certezza di una benedizione sulla vita.

0: Chi ha fatto l'animatore parrocchiale si sarà qualche volta trovato nella situazione di dover spiegare che la fede in Dio è una cosa seria, anche se in quel momento la sua stessa fede era in crisi, esattamente come succede al padre di Toby con il figlio Tobia. Questo è il dono più alto dell'uomo giusto. Benedire, dire bene della propria vita, anche dopo aver invocato la morte. Chiedetevi sempre quanta sofferenza c'è dietro le parole di coloro che sanno generare in voi la speranza. RNC ha presentato La storia di Tobia, nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra, letto da Carla Sprinzeres.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: RNC, 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra in Ucraina, bombardamenti reciproci sempre più pesanti, cresce il numero delle vittime civili. Zelensky chiede sistemi di difesa aerea agli alleati nel Golfo Persico. Intanto torna a crescere la tensione Iran-Stati Uniti e il prezzo del petrolio ricomincia a salire. Mentre i conflitti diffusi scuotono il mondo, a agosto l'inflazione balza al 3,3% annuo, un rialzo che non si vedeva più da quasi 3 anni. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Per le famiglie significa avere tra i 1.000 e i 1.500 euro di spese aggiuntive quest'anno. Papa Leone celebra messa nel borgo Laudato Si a Castel Gandolfo nella giornata di preghiera e impegno per la salvaguardia del creato. E proprio in questo giorno, a 83 anni d'età, ha chiuso gli occhi all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura di Radio Giornale, la guerra in Ucraina che si fa sempre più cruenta, soprattutto contro i civili, per la scelta della Russia di intensificare gli attacchi aerei anche sulla capitale avversaria Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere missili, antimissili e sistemi avanzati di difesa aerea ai paesi occidentali alleati. Antonio Soviero.
2: Sesta notte consecutiva di bombardamenti su Kiev e la sua regione, ed è una notte drammatica, almeno 12 le persone morte, 8 nella capitale ucraina e 4 nei sobborghi circostanti. Ma le bombe degli invasori russi mietono vite anche alla luce del sole. A Kharkiv un 55enne è ucciso da un drone del Cremlino, altre 4 vittime a Kherson e Zaporizhia. Zelensky inaugura l'anno scolastico in una scuola nella regione di Kiev, ricostruita dopo essere stata rasa al suolo nel 2022. Gli ucraini sono in difficoltà per la carenza di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea. Putin lo sa e ordina di intensificare gli attacchi, ma anche i suoi continuano a morire. 4 filorussi ammazzati da droni di Kiev nella regione ucraina occupata del Lugansk. Un'altra vittima nella regione di Belgorod. Infine, nuovo allarme in Lettonia e Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E la politica italiana intanto rischia di andare in fibrillazione su molti terreni, dalle accuse che arrivano da Mosca al nostro governo, al tema migranti, fino al possibile scisma nella Lega e alla legge elettorale. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, il fattore russo, la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano scatena la reazione di Mosca. È molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, così la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese e questa volta tocca a Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del Ministero della Difesa. La Russia che resta al centro anche delle polemiche che riguardano il tema immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta con il primo ministro spagnolo Sanchez, che accusa proprio Mosca, oltre ad Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola di Marocco, che resta anche fonte di tensione con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con la Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. Intanto al Senato torna la legge elettorale con la presentazione degli emendamenti, dall'introduzione delle preferenze al ritorno del ballottaggio e del crisi interna alla Lega con problemi proprio con il Carroccio per quanto riguarda il simbolo di Lega Nord. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Intanto nel Golfo Persico la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire a livelli molto pericolosi, mentre le quotazioni del petrolio salgono su tutti i mercati internazionali. Fabio Bolzetta.
4: Vinceremo la guerra contro gli Stati Uniti, ma la diplomazia, senza il rispetto degli impegni, non può creare una pace duratura. Dopo il nuovo attacco militare subito dagli USA ad un mese di distanza, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, guarda la Russia. Partecipando al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, incontra il presidente russo Vladimir Putin, dal quale riceve ammirazione per il coraggio nella lotta agli interessi nazionali e la disponibilità di Mosca a rifornire aiuti a Teheran. Teheran. Nelle stesse ore oltreoceano, la Casa Bianca minaccia una rappresaglia, pur escludendo l'uso di armi nucleari, e protocolla le dimissioni del segretario dell'esercito, Dan Driscoll, per frizioni interne. Il leader iraniano si dichiara comunque aperto ad un'intesa con Washington. Anche il Qatar spinge perché si torni al tavolo negoziale. L'instabilità nello stretto di Hormuz ha portato due petroliere ad essere colpite da proiettili di origine sconosciuta, mentre il costo del greggio è tornato al rialzo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E appunto col prezzo del greggio che tocca quasi ogni giorno nuovi record, la fiammata dell'inflazione a agosto è stata veramente pesante. Più 3,3% annuo, dicono le anticipazioni dell'Istat, sul caro vita fatto segnare appunto lo scorso mese. Preoccupate le associazioni dei consumatori che chiedono provvedimenti al governo. Giuseppe Caporaso.
5: Il rialzo all'inflazione ad agosto sale al 3,3% dal 2,9% del mese di luglio. Su base mensile i prezzi vedono un più 0,5%, e quanto emerge dalle stime preliminari del mese di agosto dell'Istat. A spingere l'inflazione i prezzi dell'energia, che schizzano in alto e risentono in modo significativo delle tensioni internazionali. Se il caro vita va avanti per i prezzi degli energetici, di contro decelerano i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, cioè beni alimentari, cura della casa della persona, il caro vita si mantiene stabile. Per l'ufficio studi di Confcommercio nessun allarme inflazione, perché l'aumento ad agosto sul versante prezzi era in parte atteso. Per Confcommercio l'inflazione di fondo si mantiene su valori contenuti, ma a preoccupare sono i costi dell'energia. Per il Codacons l'aggravio di spesa a parità di consumi per la famiglia tipo supera i 1.000 euro annui, salendo a 1.500 euro per i nuclei familiari con due figli. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il caldo non allenta la sua morsa su molte regioni d'Italia e favorisce lo sviluppo di roghi, incendi spesso appiccati in modo doloso. Un'origine voluta paiono avere anche le fiamme che in Sicilia lambiscono pericolosamente Taormina. Marino Galdiero.
6: Non è finita, il caldo record di quest'estate continua. Settembre non se lo porterà via prima della seconda metà del mese. In queste ore si discute del rinvio dell'apertura dell'anno scolastico a causa delle temperature alte. È una proposta di CGIL e CISL, d'accordo pure la UIL. In Sardegna ancora fiamme ad Arzana, domate dai vigili del fuoco. La Guardia Forestale è intervenuta nelle campagne di Giave per spegnere fuochi. L'allerta incendi della Protezione Civile resta arancione sul territorio di Cagliari, tutto il Campidano, fino a Oristano, Olbia, la Gallura e l'Ogliastra. La Sicilia negli ultimi giorni brucia, colpite tutte le province dell'isola. Un vasto incendio è scoppiato a Taormina, nel quartiere Zappulla. Le fiamme si sono prorogate vicino ad una casa di riposo e sono proseguite sulla prima galleria della via Garipoli, principale punto di accesso dalla A18 alla Perla dello Ionio. Il rogo minaccia alcune abitazioni. Il sindaco De Luca dice: Taormina brucia, in contrada Zappulla la situazione è veramente tragica, siamo in attesa del Canadair, sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Chiesa, tra poco alle 18:30 Papa Leone XIV celebrerà nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo la messa in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Il rito eucaristico apre il cammino ecumenico di preghiera e impegno per la cura della casa comune, noto come tempo del creato, che terminerà il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi. Rita Salerno.
7: Un periodo dedicato alla preghiera, alla contemplazione, alla conversione e alla cura della casa comune attraverso gesti concreti di cura. È quello che inizia oggi in concomitanza con la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato istituita nel 2015. In un post pubblicato sul suo account X, Papa Leone XIV sottolinea che si tratta di una giornata a forte valenza ecumenica. I cristiani di diverse confessioni infatti osservano il tempo del creato, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, in concomitanza con l'ottavo centenario del transito del Poverello. Il tema di quest'anno, ricorda il pontefice, è acqua viva. Leone celebrerà alle 18:30 la messa per la custodia della creazione presso il giardino della Madonnina del borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Per l'occasione sarà utilizzato il formulario della messa per la custodia della creazione. Da Roma Rita Salerno.
1: A Benevento si è concluso oggi pomeriggio l'incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, promosso per il sesto anno consecutivo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un confronto per mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita, spesso non facile, di questi territori e delle loro comunità. Al microfono del collega Luigi Ferraiuolo sentiamo le parole del presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi.
8: Per avere libertà devo poter scegliere, se c'ho una sola non c'ho libertà, cioè, se l'unica possibilità è andare lontano è evidente che diventa un obbligo piuttosto che una libertà, no? Questo è il grande essere il nostro impegno. Quando dico nostro, forse è proprio quello di ritrovare qualcosa che unisce, no? Il noi, che non è un'esortazione generica, è il noi delle nostre comunità, nei nostri territori. C'è tanta eccellenza, per esempio, nelle aree interne, che però se non trova rete, se non trova comunicazione, finisce. Oppure c'è tanta voglia di qualcosa che attragga, che migliori, no? le proprie capacità. Ecco, speriamo che diamo a tutti la possibilità di farlo.
1: Enzo Bianchi è morto questa mattina a Torino nell'ospedale dove era ricoverato, aveva 83 anni. Scrittore, biblista e predicatore, fu il fondatore della comunità monastica di Bose nel Biellese. Elena Anseno.
9: Le sue condizioni di salute già precarie si erano aggravate negli ultimi giorni. Enzo Bianchi è morto all'età di 83 anni all'ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato. Piemontese, studente di economia, quando si chiuse il Concilio Vaticano II nel 1965, fondò la comunità di Bose nel Biellese, una comunità monastica ecumenica di uomini e donne diventata nel tempo punto di riferimento per la vita spirituale. Enzo Bianchi l'ha guidata come priore fino al 2017, poi anni difficili segnati da tensioni nella comunità. Dopo una visita apostolica, un decreto della Santa Sede del maggio 2020 dispose l'allontanamento da Bose di Enzo Bianchi e di altri tre membri del monastero. Vicino ad Ivrea lui diede successivamente vita alla Fraternità della Madia. Intensa è stata la sua opera di predicazione, numerosi libri, saggi pubblicati da Enzo Bianchi nel segno del dialogo ecumenico e del dialogo con il mondo, un maestro per molti che ora lo affidano al padre. Elena Seno, linea allo studio.
1: In vista della giornata mondiale della gioventù di Seul 2027 è presentato a Roma il libro di padre Vincenzo Bordo, missionario nel paese asiatico da 36 anni. Al microfono della collega Caterina Dall'Olio sentiamo la voce di padre Bordo.
10: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della giornata mondiale dei giovani che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento e in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la Chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la Chiesa locale, le parrocchie per accogliere i gruppi e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato della vita. Però questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro. Preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
1: E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la...
11: RNC, Note di Classica.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in La minore RV357, I virtuosi di Mosca. Direttore Vladimir Spivakov.
1: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17.30.

0: RNC, notte di classica.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambaravacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambaravacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Kiss.
1: La tua firma è più di quanto credi, anche a Tortona.
2: I contributi CEI dell'8x1000 per quanto riguarda il settore dei beni culturali sono destinati a diversi tipi di intervento. Quello più importante riguarda il restauro e il consolidamento statico degli edifici di culto. Ogni anno noi presentiamo una serie di richieste di contributo per aiutare le chiese della nostra diocesi a effettuare una serie di interventi di restauro. Adesso sono in corso dei lavori sulle coperture della chiesa parrocchiale di Nenno. Nenno è un piccolo paesino, una frazione di Val Brevenna, siamo quindi nella parte del genovesato della nostra diocesi, dove le coperture avevano dei problemi di infiltrazioni, per cui si sono manifestati dei danni agli affreschi. La chiesa parrocchiale ovviamente non aveva la possibilità economica di sostenere i lavori di restauro. Grazie al contributo CEI abbiamo potuto cominciare appunto i lavori di manutenzione straordinaria dei tetti della chiesa, che è una chiesa molto importante, che conserva delle opere marmoree molto interessanti, e quindi è stato fondamentale l'aiuto della CEI.
1: E ricorda, con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica
3: hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Restate in Italia con il Blu 2000, non perché all'estero non ci siano posti belli, anzi, però questi viaggi quotidiani che vi facciamo fare ogni sera, orario aperitivo sul territorio italiano, ci aiutano proprio a conoscere meglio la nostra terra, anzi le nostre terre. Una regione al giorno moltiplicata per città, comuni, frazioni, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, come cantava Tiziano Ferro. E oggi, caro Livio Cosentini in regia, ci fermiamo in una splendida regione che se ne sta lassù, in alto a destra, guardando la cartina geografica. È il Friuli Venezia Giulia, nello specifico vi portiamo a Codroipo, dove a guidarci c'è il vice sindaco Giacomo Trevisan. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, chi non conosce Codroipo, che cos'è che deve sapere? Perché è così bella e perché uno ci deve tenere così tanto, come immagino tu ci possa tenere da vice sindaco?
3: Beh sì, sono appassionato del mio territorio e se dovessi pensare perché una persona deve venire, intanto diciamo dov'è precisamente,
2: esatto.
3: È a metà strada fra Udine e Pordenone, e a metà scorre il Tagliamento che divide un po' in due la regione e il Friuli, e Codroipo è sulla sponda, noi diciamo di qua o di là da Laghe,
2: giusto,
3: appunto. Laghe, che è l'acqua, cioè il fiume, divide la regione, e noi, guardando dalla nostra parte, noi siamo di qua da Laghe, ma uno di Pordenone potrebbe dire la stessa cosa. Noi siamo insomma a metà strada, ripeto, fra Udine e Pordenone, e la città ha 16.000 abitanti, quindi una cittadina magari media per, come dimensione, e per il Friuli Venezia Giulia anche abbastanza grandicella, perché è il secondo comune della provincia di Udine dopo Udine, e una città principalmente diciamo residenziale, di servizi, e nasce la sua storia a quasi 2000, risale a quasi 2000 anni indietro, perché è una città di fondazione romana, e dove proprio si incontravano un cardo e un decumano, e quindi le due strade principali, e Codroipo, si dice probabilmente lo stesso nome, deriva da quadro.

0: sempre nel comune di Codroipo, Rivolto è una delle frazioni, e loro insomma sono l'orgoglio sia del nostro territorio, penso che
1: anche l'orgoglio nazionale,
0: di tutta la nostra nazione, certo, e quindi si penso che molti conoscano Codroipo appunto per questa presenza importante, e Codroipo e tutto il territorio friulano sono da sempre un po' punteggiati dalle caserme. Noi abbiamo appunto la pattuglia acrobatica e il secondo stormo dell'aeronautica che hanno sede a Rivolto, e a Goricizza in un'altra frazione il quinto reggimento dei lancieri di Novara, che è un'altra presenza importante, sentita, perché entrambi sono parte fondamentale, direi, della comunità, perché anche numericamente molto presenti, insomma. Quindi questa può essere forse l'attrattiva nazionale, insomma,
1: assolutamente locale, nazionale, si incontrano con le frecce.
0: Però ci sono, io penso, almeno due cose veramente molto belle da vedere, da visitare. Una è Villa Manin, che ha sede nella frazione di Passariano, è una villa veneta, e sede appunto da Villa Manin.
1: Una villa veneta che non sta in Veneto, perché questa sta in
0: non
1: Friuli.
0: Non sta in Veneto, è forse una delle più grandi anche come estensione, un parco molto molto bello, e dagli anni 60 è proprietà della regione, e ospita grandi concerti. Anche qui forse qualcuno ha visitato il nostro territorio appunto per assistere a qualche grande concerto, e quindi adesso è anche un centro d'arte contemporanea e ospita arte contemporanea e moderna, ospita mostre di richiamo. La più recente è stata Confini, che ha chiuso il 12 aprile e ha visto quasi 150.000 visitatori. E quindi Villa Manin è una bellezza e anche un pezzo di storia.
1: E chi volesse sede... prego
0: prego, sì, è stata sede di Napoleone, ci ha trascorso quasi un mese e mezzo quando erano in corso le trattative del trattato di Campofornito 1797, e quindi anche volendo scoprire un po' della storia del nostro territorio è un crocevia importante.
1: C'è la storia e c'è anche la geografia, perché a livello paesaggistico e di natura c'è qualcosa da sottolineare.
0: Eh sì, noi siamo sulla linea delle risorgive cosiddette, quindi diciamo, spiegandolo a grandi linee, l'acqua ai piedi delle montagne del Friuli diventa sotterranea, scorre sotterranea, infatti anche per questo il tagliamento ha questo paesaggio sassoso, è un grande e largo torrente che in certi punti supera il chilometro di ampiezza, il greto del fiume, e in tanti tratti è privo d'acqua perché l'acqua scorre in forma sotterranea. Però giunti all'altezza di Codroipo, non solo, perché poi continua anche in altre zone del territorio, c'è questa zona delle risorgive in cui appunto l'acqua incontra più in profondità un terreno argilloso, e quindi deve risalire, e si creano le olle che sono delle pozze d'acqua sorgiva appunto, e il nostro territorio qua è una rete di canali, di torrenti, di acque, ecco, possiamo dire così. E abbiamo un parco che è proprio il Parco delle Risorgive, è un'oasi naturale splendida, molto amata dai cittadini di Codroipo, che la frequentano quotidianamente perché è un posto dove correre, passare una bella mezza giornata magari a rilassarsi, ma è anche conosciuta, insomma è un bel posto anche questo da visitare. E poi proprio a partire dal Parco delle Risorgive e andando verso sud c'è tutta una zona denominata dei mulini, in cui anche il comune ne ha recuperato uno, che è il mulino Bosa, recentemente, alcuni visitabili appunto, e in cui si intrecciano acque, luoghi comunque abitati dall'uomo, ecco,
1: antropizzati. No, mi stavo domandando anch'io qual era, antropizzati forse?
0: Antropizzati.
1: Sì, ci può stare.
0: E quindi da visitare, diciamo, a passo lento, camminando, ma anche con la bicicletta. Sono luoghi molto molto piacevoli da visitare.
1: E allora, a passo lento o in bicicletta, questo è il consiglio che vi stiamo dando, perché il Friuli è una terra bellissima. Ecodroipo è un luogo che è sicuramente da vedere, da camminare, da percorrere in bici, a piedi, come volete, ma andateci. Vice

0: Sindaco Giacomo Trevisan, grazie allora per essere stato con noi.
1: Grazie Giacomo, e grazie a tutti gli ascoltatori e grazie a In Blu.
0: Grazie mille, e adesso è il momento di un po' di musica e vi lasciamo con una musica che a noi piace, con un gruppo che a noi piace molto, che sono i Coldplay. È una canzone di un po' di tempo fa, era del 2002, è tratta da un album che conteneva altri capolavori come In My Place e Green Eyes, e questa è The Scientist, un brano che è stato inserito nella posizione 54 dei 100 migliori brani musicali degli anni 2000.

0: Artist, ci risentiamo nuovamente su Restate in Italia. Beh, questa canzone veramente non smetteremo mai di ascoltarla. Nessuno avrebbe detto che sarebbe stato semplice, cantava Chris Martin. Noi vogliamo farvela semplice quest'oggi, continuando a girare per il Friuli Venezia Giulia e facendolo con chi se ne intende non solo della regione ma anche delle sagre. Sagre FVG. Buonasera Wally.
1: Buonasera a tutti, ciao, piacere.
0: Io ti chiamo col tuo nome d'arte, ti vuoi presentare anche col tuo nome anagrafico?
1: Certo, mi chiamo Thomas Marcuzzi, ma tutti mi conoscono come Wally, perché da un soprannome è diventato il mio nome d'arte da almeno una ventina di anni.
0: E te lo porti addosso. E tutte le persone che ti conoscono o che ti incontrano attraverso quello che ti sei inventato ti chiamano Wally perché? Perché tu sentivi l'esigenza di trovare le sagre, che ce ne sono tantissime in Friuli Venezia Giulia, ma non c'era nessuno che le raccogliesse. Allora, che cosa hai pensato?
1: Esatto, cioè in primis è stata un'esigenza da un normalissimo privato che ogni fine settimana, appassionato di sagre, perché i miei genitori mi ci portavano sempre da piccolo e mi è rimasta nel cuore questa cosa, anche se poi nella vita ho fatto tutt'altro e ne parleremo, ma ero il primo ad avere un po' di difficoltà a reperirle, perché dovevi incrociare 3, 4, 5 siti diversi per scoprire almeno un buon 50% delle sagre che c'erano in regione, per poi scoprire appunto che non era nemmeno esaustiva questa ricerca. Allora ho detto ci provo, perché alla fine io in qualche modo con i miei contatti, il mio girovagare, riuscivo a trovare sagre di cui nessuno parlava, banalmente anche solo girando con il mio cane nei paesini piccoli, alle fermate dei bus, nei baretti dimenticati dal signore, trovavo locandine e volantini di sagre di cui nessuno parlava, e da lì mi è venuta l'idea di provare a fare questa cosa che nemmeno la regione Friuli Venezia Giulia è riuscita a fare.
0: E tu sei riuscito a farlo, nel senso che ormai è diventata una realtà, le persone ti seguono, vi seguono e ve le segnalano anche.
1: Esatto, sì, ce le segnalano, ma un po', devo dire, non per tirarmela, ma inutilmente, perché quando me le segnalano sono già
0: le sapevi,
1: inserite e trovate. Sì.
0: Alcune delle prossime sagre che ci sono in giro per il territorio? Alcune,
1: ma perché periodo proprio clou. Diciamo che ce ne sono di belle, grosse, famose: la Festa delle Pesche di Fiumicello, Villa Vicentina, molto grossa, che ogni anno porta anche nomi di musica leggera italiana sul palco, importanti. E poi c'è la famosa sagra del prosciutto di Sauris, bella famosa, in quanto il prosciutto di Sauris è un'eccellenza.
0: È un'eccellenza
1: top
0: del territorio, certo.
1: Esatto, e 3 giorni di festa in un borgo montano, tra i più belli forse che abbiamo in Italia. E altrimenti mi viene in mente la sagra della quaglia a Prata di Pordenone, la sagra delle patate di Ovoledo di Zoppola, la sagra dell'anguilla nella zona delle Lissorgive di Aris, di Rivignano, splendida.
0: Ma c'è una sagra che hai scoperto in questi anni che proprio non conoscevi e hai detto questa me l'ero persa per tanti anni?
1: Ah sì, diciamo una decina, sì, onestamente. Poi essendo un girovago le conoscevo un po' meno tutte di fama, però una decina, indagando e facendo questo lavoro seriamente, me ne sono apparse di nuove interessanti, soprattutto alcune in Carnia o nelle valli del Natisone, che erano molto sperdute e difficilmente raggiungibili, ecco.
0: Wally, tu dicevi, tu sei un girovago, giri con il tuo cane e in cerca di sagre, ma non sei solo questo, sei tanto altro. Che cosa sei stato, che cosa sei nella vita e che quali sono gli altri aspetti da conoscere di te?
1: Ma insomma, io sono sempre stato un regista, fondamentalmente, un regista però di forme brevi. Mi è sempre interessato promuovere video musicali, spot, sigle, trailer, cose molto brevi, al massimo di 3-4 minuti. Perché la dimensione è lunga, o quindi raccontare, narrare non fa parte tanto di me. Mi piace più costruire mondi e raccontarli brevemente. In questo senso sì, ho fatto tanti video musicali per band italiane più o meno famose, da Bruno Risassa, Franco Battiato, Nicolo Fabi, Meg dei 99 Poste, eccetera, e anche tante sigle
2: RNC.
3: La tua radio
2: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo. Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le nuove generazioni per scoprire cosa pensano, sognano, temono quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, provando magari anche a guardare il mondo attraverso il loro sguardo. E oggi ci confrontiamo con un fenomeno sociale che riguarda praticamente tutte le società avanzate, quindi non soltanto i ragazzi italiani, ma che da noi assume caratteristiche specifiche, perché i legami familiari, le convivenze multigenerazionali sono proprio radicate, sono parte della nostra cultura. Sto parlando del fenomeno che attiene a quella che è stata ribattezzata generazione boomerang, cioè giovani che dopo essere usciti di casa, aver vissuto un periodo più o meno lungo da soli, decidono di tornare dai propri genitori, e questo per una combinazione di ragioni diverse: difficoltà economiche, un contratto di lavoro che non viene rinnovato, la fine di una relazione sentimentale o semplicemente anche per il bisogno di sentirsi al sicuro in un momento difficile. C'è una recente indagine di Uno Bravo, il servizio di psicologia online più grande d'Europa, che ci dice che il 21% di quelli che si sono trasferiti è poi tornato a vivere con i genitori, il 44% a causa di pressioni finanziarie, il 34% soprattutto per fattori emotivi. Sia come sia, si tratta di decisioni delicate, spesso vissute anche con un senso un po' di sconfitta, a meno che non si sia disposti a scoprirne anche gli aspetti positivi, perché ci sono, e a considerare questo passo come una pausa utile per ripartire con nuove energie verso un nuovo orizzonte. E allora vi presento Savino Coppola, per tutti Savio, giovane insegnante, appunto figlio boomerang. La scorsa estate ha chiuso la porta del monolocale dove abitava da solo ed è tornato a casa da sua madre. Ciao Savio.
2: Ciao, un abbraccio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
1: Allora Savio, io parto da dove, dalla tua storia. Sei laureato in filologia moderna. Sì, in che città abiti e che lavoro fai?
2: Napoli. Sono attualmente un insegnante di scuola privata e un maestro elementare, per intenderci, e al contempo anche educatore per l'infanzia. Lavoro per il comune il pomeriggio per un servizio che accoglie quei ragazzini, gli scugnizzi li chiamiamo noi qui a Napoli, di strada, che hanno insomma difficoltà il pomeriggio perché non hanno luoghi aggregativi oppure a rischio e marginalizzazione.
1: Svolgi dunque un servizio preziosissimo per loro, che significa sottrarli a un destino apparentemente già scritto. Hai un fratello gemello militare, una sorella più piccola di 5 anni, esatto. Una grande abbondanza di zie e zie per parte materna e un forte senso della famiglia. Quando è che in origine tu hai sentito che era il momento giusto per andare a vivere da solo?
2: Già parecchi anni fa, forse 7-8 anni fa, vuoi la concomitanza, diciamo, della doppia professione, quindi avevo una sorta di sicurezza personale, economica soprattutto, vuoi anche la maturità, superati 30, terminati gli studi, era arrivato per me il momento di in qualche modo fare un passo più importante, ecco, più radicale. E ho vissuto dapprima l'esperienza con dei coinquilini, con degli amici, che è durata un anno e mezzo, molto bella, molto insomma costruttiva, però poi mancavano gli spazi personali, e dopodiché ho trovato insomma la possibilità di affittare un bilocale non lontano dal quartiere in cui risiedo attualmente, e quindi mi sono lanciato.
1: Ti sei trasferito?
2: Sì.
1: E dopo l'iniziale entusiasmo, questo spazio tutto tuo trovato, sono arrivati però gli affanni, tanti, certo. Troppi affanni, gestione della casa, spesa auto, spese impreviste, utenze, facevi sacrifici, non bastavano mai per mettere da parte qualcosa. Tu hai raccontato al nostro Giacomo di Fruscolo che hai passato 12 mesi a rincorrere le spese praticamente senza fiato.
2: Esatto, non è stato più un abitare il tempo, no? In maniera serena, costruttiva. Sai, prima di prendere casa da soli si hanno tante aspettative, ci si fa delle promesse, ovviamente si fanno tante stime, no? Anche personali, di conti e quant'altro. È stato tutto un rincorrere la vita che ogni mese ti poneva davanti, calcoli, situazioni difficili. Ed io, come già dicevo insomma Giacomo, sono anche fortunato perché ancora ho un doppio lavoro, quindi non era una situazione non è difficile sotto quell'aspetto lì, ma sono arrivate tante di quelle difficoltà proprio nel, diciamo, nel sopravvivere, ecco, nel mantenersi a galla, che dopo 13 mesi veramente non ce l'ho fatta più.
1: Alla fine praticamente tutto quello che guadagnavi ti serviva per vivere e anche
2: usciva, esatto, solo per diciamo l'affitto di casa, le utenze, l'auto, mantenere insieme auto, assicurazione, manutenzione e casa è stato un disastro, per quanto l'esperienza fosse veramente straordinaria, insomma accrescitiva, ma non mi dava fiato, cioè l'unico pensiero era risparmi a fine mese per il mese che arriverà.
1: Ecco, questo chiama in causa tante cose di cui parleremo anche, che sono anche i nostri bassissimi salari in questo paese, che non consentono insomma progettazioni lunghe per tanti troppi giovani. Nello stesso periodo, se non sbaglio, è morto anche tuo papà, e questo ti ha indotto anche a maturare questa scelta, e sei tornato da tua madre, con cui hai sempre avuto un buon rapporto, ma immagino che all'inizio sia stato tanto difficile anche per gli sguardi delle persone. Tu hai detto un'altra cosa, Giacomo, che mi ha colpito, hai detto le persone poi non capiscono, c'è sempre quello che senza neanche conoscerti, ignorando tutto della tua storia, ti viene a dire buona la cucina di mamma.
2: Sì, è verissimo, è verissimo. Il rientro è stato difficile, come puoi immaginare, perché ci si mette in gioco, ma soprattutto avviene in qualche modo un processo interno, no? La sensazione di sconfitta, di ritornare a casa dopo poi la fine di papà, quindi c'era anche un lutto elaborato. Sono rientrato a casa 7 mesi dopo la fine di papà, quindi mi sono comunque concesso il tempo di restare a casa, ma il ritornare è stato molto dispendioso, soprattutto dal punto di vista emotivo, perché se da un lato ovviamente non gli amici più cari, diciamo le persone più care a me, ovviamente hanno fatto il tifo per il mio rientro, soprattutto perché mi stavo concedendo un tempo anche per ritrovare.
1: Finalmente ti ritrovavano anche loro.
2: Sì, mi ritrovo anche perché ovviamente vivere da solo comporta orari proprio diversi, c'era stato un po' uno scollamento. Ma ho avuto anche tante battute ironiche sul vabbè, sei tornato da mamma, come diremmo noi un po' qui, per cui ora ti trovi la tavola apparecchiata, il tutto già sistemato e pronto. Beh, in realtà non è quello, perché anche mia mamma ha vissuto le sue difficoltà e ricreare.
1: E adesso ne parliamo, è una sfida per lei, e insomma, che nel frattempo di strada ne aveva percorsa a sua volta. E ne riparliamo, perché ascoltiamo e poi ritorniamo al nostro dialogo. America dei Simon & Garfunkel.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E eccoci, ritorniamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Savio Coppola, che ci racconta che cosa significa vivere quel fenomeno che è stato chiamato generazione boomerang, cioè quando i giovani escono da casa, hanno un'autonomia anche abitativa e poi per tante diverse circostanze si trovano a fare quella che apparentemente è una marcia indietro. Dico apparentemente perché insomma è una parentesi in cui poi si maturano anche molte scelte, ma è anche un passo complicato, ci stava spiegando Savio, perché il Savio che è tornato a vivere a casa con sua madre non era più il Savio adolescente. D'altra parte sua madre stessa di strada a sua volta ne aveva percorsa, quindi credo che vi siete messi a tavolino e tante cose le avete chiarite insieme.
2: Certo. Forse ti dico, guarda, la seconda sera, ora facendo un po' mente locale, mentre la prima sera c'è stata una cena, no, un po' conviviale tra di noi, la seconda sera ci siamo seduti e abbiamo proprio pattuito, nel senso che avevo esigenza di dire insomma quali potessero essere i confini l'un dell'altro, la libertà e l'aiuto che l'uno portava all'altro. È stato un passo fondamentale, ma con mia mamma ovviamente c'è un'intesa pazzesca, c'è grande rispetto insomma dei tempi, degli spazi dell'altro, e ci si aiuta ovviamente nella quotidianità.
1: Tu ci raccontavi, insegni in una scuola privata, sei maestro elementare, sei educatore con bambini e ragazzi che vivono nei quartieri difficili di Napoli, sei anche, io questo lo so, animatore in parrocchia e adesso so che insomma state organizzando, state facendo, non so se avete concluso o farete una colonia insieme, sei bungalow in un campeggio
2: terminata.
1: Quindi ci puoi dire, sei fresco anche di quello che hai vissuto, ci puoi dire com'è secondo te il mondo visto con il loro sguardo? Questi ragazzi hanno più paure, hanno più sogni?
2: È un mondo comunque stupendo, perché il mondo filtrato dagli occhi soprattutto dei bambini ma anche degli adolescenti è un mondo stupendo, pieno di entusiasmo, di energia, di voglia, c'è la libertà, no, rispetto a tanti pensieri e a tante preoccupazioni. Nel rapporto con gli adolescenti, con quelli che già vivono però diciamo le prime difficoltà, il primo confronto con i genitori, però inizia a trasparire qualche preoccupazione, no? Il futuro, cosa sarà, cosa il lavoro, che cosa insomma vivrò, cioè iniziano a respirare anche loro le difficoltà che si sentono un po' dai telegiornali, un po' diciamo all'interno delle
1: quelle
2: mura
1: di
2: domestiche.
1: Un tempo complicato. A proposito di sogni, io voglio pensare anche ai tuoi, perché sono sicura che non hai rinunciato e che hai tanti progetti, partendo proprio dai tuoi talenti, dal desiderio anche di aiutare a crescere i più fragili, i più piccoli. Hai, tra l'altro so che sei sorretto anche da una grande fede.
2: Sì, il percorso di fede per me è centrale, io sono terziario francescano da tantissimi anni, è proprio la fede che mi ha dato risposte e mi ha dato un orientamento anche nelle serate in cui, no, facevo un po' a cazzotti con torno, non torno, restare, è stata la scelta giusta, andare forse è la soluzione migliore. E ho tanti sogni, due sono quelli più diciamo grandi che, su cui sto investendo. Da un lato mettere su una mia educativa nel quartiere in cui io vivo a Soccavo, perché mancano realtà aggregative diciamo pomeridiane per i bambini e gli adolescenti della zona, e quindi dare un aiuto concreto anche a questa realtà. E poi dall'altro mettere su famiglia, che può sembrare banale, ma
1: non è banale. Entrambi
2: i progetti. Amore. Attualmente vivo un grande amore con una persona che è arrivata peraltro dopo che io sono ritornato a casa, quindi leggo in questo anche con tempo di stabilità che ovviamente casa mi ha donato, e forse quella serenità mentale mi ha permesso anche di
1: impegnarti anche in un altro modo.
2: Sì, in una relazione.
1: Che bella questa cosa.
2: Il desiderio di famiglia.
1: Senti, tu allora hai fatto una scelta necessaria per il momento che ti sta portando appunto verso questo tuo nuovo orizzonte. Ci saranno molte altre scelte sulla tua strada, oggi ti sei tornato a respirare. Ad un ragazzo, ad un giovane che sta vivendo con difficoltà questo passaggio, anche con il ritorno a casa, con personale sofferenza, con senso di frustrazione anche lui, cosa puoi dire?
2: Posso dire che se il presente sembra grigio, no, e nuvoloso, perché ritornare a casa, ecco, con l'etichetta di figlio boomerang può pesare, però bisogna sempre ricordarsi che poi oltre c'è il sereno. Sembra retorica ma non lo è, bisogna solo ricordarsi che è una fase di passaggio, così come si ritorna a casa, poi arriverà il tempo in cui ci sarà la possibilità di uscirne, però più maturi, più forti e più sereni.
1: Senti, e poiché diciamo gli affitti troppo alti, il caro vita, la precarietà del lavoro, i salari bassi certo non dipendono da chi deve mettere tra parentesi tanti progetti e tornare certo a vivere, allo Stato, alle istituzioni cosa ritieni legittimo chiedere?
2: È in questo momento una riforma soprattutto da un lato del mondo del lavoro, perché io che vivo tanto di lavoro ma gli stipendi non sono mai regolari, quindi iniziare una riforma proprio che agevoli soprattutto i giovani, no? Diciamo under 35, e poi una politica anche riguardo proprio alle case, diciamo alla possibilità di affittare con incentivi, perché mancano, cioè manca proprio un aiuto a poter uscire di casa. Spesso si sente che diciamo i paesi
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: proprio vero che quando ti alzi la mattina non sai dove andrai a dormire la sera? Quando sono arrivata in piazza, Clopina aveva già sistemato tutto, il palco per eleggere il re dei folli e lì accanto la tenda dove mi sarei potuta preparare. Finalmente, mi disse, gli occhi scintillanti nel volto magro, credevo che avrei dovuto mandarti a cercare. Il fatto di essere il capo della povera gente di Parigi ogni tanto gli dava un po' alla testa. Alla festa si esibiva come burattinaio e nessuno dei parigini avrebbe immaginato che quel tipo magro dallo sguardo spiritato era in realtà uno degli uomini più potenti della città. Se l'avessero saputo, e in particolare se l'avesse saputo il giudice Frollo, che aveva passato la vita a dar la caccia agli zingari, ai mendicanti e ai vagabondi, la sua vita sarebbe stata in pericolo. «Stai calmo, non è ancora ora», gli risposi, sbrigativa. «O sei emozionato perché il giudice Frollo in persona assisterà allo spettacolo?» «Quello è un uomo pericoloso», rispose Clopin senza sorridere. «Sono stati molti gli amici che hanno perduto per mano sua». Quando entrai nella tenda, dentro c'era già qualcuno. Riconobbi subito i capelli rossi e ricci e il vestito verde di Zora. Era una zingara della mia tribù. Forse a risalire indietro nel tempo si poteva scoprire che eravamo anche parenti. Quello che ci divideva era la stessa passione. Anche a Zora piaceva ballare, ma era ancora una ragazzina e per la festa di quell'anno era stato deciso che toccava a me danzare. Lei non era stata affatto contenta e mi aspettava apposta per dirmene quattro. «Eccola, la favorita di Clopin!» mi salutò piena di rancore. «Ce l'hai con me? Guarda che ti sbagli! Clopin mi ha appena sgridata perché sono arrivata in ritardo, o almeno ci ha provato», le risposi. «E allora perché sceglie sempre te per ballare nelle occasioni importanti?» Sospirai. «Certa gente ha proprio bisogno di sentirsele cantare chiare. Senti, ragazzina, io non ho niente contro di te, anzi, mi sei anche simpatica. Sei molto carina e hai talento per danzare. Solo che devi ancora perfezionarti, non perché tu sia stupida, ma semplicemente perché sei molto giovane e ti manca ancora un po' di esperienza». Zora strinse le labbra. «Così tu saresti più brava di me?» «Non sarei. Sono. Ci mancherebbe altro, piccola. Sai da quanti anni mi guadagno da vivere saltellando agli angoli delle strade? Senza contare l'esercizio che si fa a scappare dai soldati». Scoppiai a ridere e stavolta anche lei sorrise. «Comunque, fossi in te, non mi preoccuperei. Ho in mente di andarmene presto. Prenderai il mio posto. Balla più che puoi intanto. A danzare si impara solo danzando». Lei sembrava più calma. «Prima di andartene, mi insegnerai il tuo trucco? Quello di quando scompari in una nuvola di fumo colorato?» «Volentieri», tagliai corto. «Ma adesso devo proprio cambiarmi». Lei si avviò verso l'uscita esitando. «Sai, Esmeralda, sono venuta qui perché volevo...» Sfilò un pugnale dalla cintura. Devo ammettere che a quel punto ero piuttosto impressionata. «Ehi, ehi, che cosa intendi?» «Ma no, che cosa vai a pensare? Volevo rovinarti tutti i vestiti, così non avresti potuto ballare e avrebbero dovuto chiamare me». «Ah, che simpatica viperetta!» esclamai cercando di non mettermi a ridere. «E come mai non l'hai fatto?» Lei si strinse nelle spalle. «Non sono riuscita. Forse temevi che ti avrei strappato uno a uno quei bei riccioli rossi dalla tua testolina vuota, eh? Dammi quel coltello prima che tu ti faccia male e dia la colpa a me». Presi il pugnale mentre quella peste di aspirante ballerina usciva in fretta dalla tenda. Fu allora che dietro di me si sentì un gran rumore e un ragazzo molto robusto con una bellissima maschera sul viso cadde malamente dentro la mia tenda. In un primo momento pensai che fossi il solito stupidino che voleva spiare le ballerine. Ma lo vidi così desolato, imbarazzato e spaventato che mi fece pena. Non voleva che lo aiutasse ad alzarsi e si sottraeva alle mie mani e al mio sguardo. Comunque non si era fatto niente. Gli dissi di stare più attento e lui balbettò che lo avrebbe fatto. Poi gli dissi anche che la sua maschera era bellissima e lui uscì in fretta dalla tenda. Con tutto quel frastuono riuscii a prepararmi appena in tempo. Danzai come sapevo e ci fu silenzio nella piazza. Anche il terribile giudice Frollo mi guardava fisso e c'era anche, indovinate un po', quel soldato con la barba bionda che si era messo tra me e le guardie quella mattina. Avevo fatto bene a non fidarmi. Era addirittura il capo delle guardie di Frollo, il capitano. Alla fine della mia danza, come ogni anno, si doveva eleggere il re dei folli, e quando vidi lì vicino il ragazzo grosso che era caduto dentro la mia tenda con quella bella maschera un po' da mostro, feci di tutto per trascinarlo sul palco. A volte detesto questo mio caratteraccio così impulsivo. Mi sento ancora quella sensazione di imbarazzo incredibile quando mi misi a tirare la maschera per toglierla. La maschera non veniva via. E quella che sentivo sotto le dita non era stoffa, era pelle tiepida. Qualcuno gridò: «Non è una maschera!» E io smisi di tirare. Arretrai spaventata. Quella era proprio la sua faccia. Quello era il campanaro di Notre Dame, di cui la gente parlava, ma che nessuno aveva mai visto perché viveva confinato nella torre della cattedrale. Devo riconoscere che quella volta Clopin fu fantastico. «Stavamo cercando la faccia più brutta di Parigi ed eccola qua», disse alla folla che rumoreggiava. Tutto sembrava andar bene. Il campanaro, che si chiamava Quasimodo, venne eletto re dei folli e pareva un po' rassicurato. Poi quegli stessi due maledetti che avevano cercato di portarmi via i soldi e trascinarmi alla gogna quella mattina, le due guardie che chiamavano Balordo e Brutoldo, cominciarono a lanciargli addosso ortaggi. Qualcuno tirò una corda, un'altra. In un batter d'occhio Quasimodo si ritrovò legato e ricevette sassi e insulti. Io le conosco le situazioni del genere, quando la folla ti prende e crede di scherzare e non si accorge che la corda intorno al collo tira troppo e i sassi che ti colpiscono sul viso, sulla testa, possono anche ucciderti. Quasimodo chiedeva aiuto a Frollo, il suo padrone, ma lui non rispondeva. Il capitano delle guardie a un certo punto gli disse qualcosa facendo cenno di avanzare col cavallo. Penso gli stesse chiedendo il permesso di intervenire e lui fece segno di no con la mano. Voleva lasciarlo morire. Saltai sulla ruota dove Quasimodo era legato e la pioggia di sassi cessò. Frollo mi ordinò di scendere. «Appena avrò liberato questo poveretto», risposi. «Te lo proibisco!» urlò lui. Doveva vedere la faccia di Quasimodo. Era conciato peggio di Giali quando la vidi la prima volta sotto l'albero di pere. Mi venne in mente che avevo ancora il coltello di Zora. Lo tirai fuori e lo usai per tagliare le corde. Frollo era furioso. «Come osi provocarmi?» «Maltrattate questo poveretto come avete sempre maltrattato il mio popolo», attaccai io. Ah, non mi controllavo più. Poi lui urlò «Silenzio!» e io urlai «Giustizia!» e il giudice ordinò di arrestarmi. Un putiferio di quel genere non me lo ricordavo dalla volta in cui la gente aveva scoperto che un fornaio di San Michel in periodo di carestie faceva le pagnotte più leggere del dovuto e le faceva pagare per buone. I miei amici zingari mi aiutavano a creare scompiglio. La gente di Parigi non capiva da che parte stare. I soldati erano persi in mezzo alla folla e ho avuto l'impressione che il capitano non si desse molto da fare per dare loro degli ordini precisi. In certi momenti, qualunque cosa può diventare un'arma. compreso un elmo delle guardie. Basta saperlo usare nel modo giusto. Anche questa volta sono riuscita a far perdere le mie tracce. Anche questa volta ho avuto fortuna. Quel che mi pesa sul cuore è quella frase che il giudice ha pronunciato con quell'espressione da pazzo sul viso. Bada alle mie parole, zingara. Pagherai per questa insolenza.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica e il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: Notte di classica.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'obbedienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è stato un momento in cui, c'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per i sentieri della vita, poi viene il momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre. E se sentiamo qualche responsabilità, determiniamoci di non ripetere più questi sbagli. E suppliamo, circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose. Non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Signore. Signore. Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita,
0: mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
1: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
2: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere,
0: me le do

0: mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia.

0: Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piatta.
0: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: tanto, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore, il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore ascolteremo il secondo movimento, adagio. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il secondo movimento, Adagio, dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Notte di bene. Primo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il tempo, che il coro Monrose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Ascolteremo Signore delle Cime di Giuseppe De Marzi nell'arrangiamento di Federico Marchetti, Padre Nostro di Padre Agostino Fazzi e Preghiera di Roberto Padoin nell'arrangiamento di Federico Marchetti.

Per Note di Bene, primo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il Tempo, che il coro Moonrose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Abbiamo ascoltato Signore delle Cime, Padre Nostro e Preghiera. RNC, Note di Classica. Gustav Mahler, terzo movimento, in Ruhige Bewegung, con moto tranquillo e scorrevole, dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, Risurrezione. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, Resurrezione, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo. Note di classica. Jean-Philippe Rameau, da Les Indes Galantes, prologo, ascolteremo Ouverture, Entrée des Quatre Nations, Air pour les Esclaves Africains, Air Vif, Orchestra of the 18th Century, direttore Franz Bruggen.

di Jean-Philippe Rameau, da Les Indes Galantes, prologo, abbiamo ascoltato Ouverture, Entrée des Quatre Nations, Air pour les Esclaves Africains, Air Vif. Orchestra of the 18th Century, direttore Franz Bruggen. RNC, note di classica. Giacomo Puccini, tre minuetti in La maggiore per quartetto d'archi in versione orchestrale. Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Riccardo Chailly.

Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato tre minuetti in La maggiore per quartetto d'archi in versione orchestrale, Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Riccardo Chailly. RNC, Notte di Classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour, voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Ancora i soprani per le voci parallele. Elisabeth Schwarzkopf, soprano tedesco naturalizzato inglese. Kathleen Battle, soprano americano.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e le voci parallele erano dei soprani Elisabeth Schwarzkopf e Kathleen Battle. RNC Notte di Classica. Carl Maria von Weber, Il Franco Cacciatore, Ouverture. Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

0: di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato l'ouverture da Il Franco Cacciatore, Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Franz Schubert. Sinfonia numero 9 in Do maggiore, La Grande, di 944. Andante allegro ma non troppo. Andante con moto. Scherzo, allegro vivace. Allegro vivace. BBC Philharmonic Orchestra. Direttore Gian Andrea Noseda.

0: di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sinfonia numero 9 in Do maggiore, La Grande, di 944. BBC Philharmonic Orchestra, direttore Gian Andrea Noseda.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Anton Bruckner. Sinfonia numero 0 in re minore, di Nulte. Allegro poco meno mosso. Andante sostenuto. Scherzo presto. Trio. Langsamer und ruhiger. Finale. Moderato andante allegro vivace. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Bernard Haitink.